0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Nick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Action!
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è tardi.

Costa Nostra, quelli che si pensavano che era tutto sporni e risate, già ne capite nu cazze. Perché la merda e scazzi in superficie non galleggiano più qua. Ed un cafone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà. Ma lo cafone se cafone torna, porco Dio. Torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato. Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire. E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore degli sbirre e li bastardi delle loro spose. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda più la gira più puzza. Costa Nostra.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Ah!

follow, here, here, follow.

Mowgli here, Waller here, a

giù le frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Ducalic Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: acclaim.
1: Radio Eustachio.
2: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio
3: Eustachio,
1: che vuoi che sia,
3: il cazzo è d'arte.

lo scienzo. Ciao a tutti.

Midnight.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Eustachio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

che il burla giò. Me son sognata, pareva proprio la verità. Il Paolo VI precipitava per cause ignote che non

ho licenziato Dio, gettato via un amore per costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore. Le parole che dico non han più forma né accento, si trasformano i suoni in un sordo lamento.

dove i muti canteranno e taceranno i noiosi, quando riascolterò il vento tra le foglie sussurrare i silenzi.

0: Non lasciamolo morire!
1: Wey, Giuinot, vuoi sai Laura che fumi?
2: No!
1: E fa niente, bel di che stai!
2: Oh, beh!

0: cosa sto facendo, io chiedo. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chiede.

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa

0: affitto. Ma come facciamo? Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
1: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni nel tuo quartiere alle... sempre.
3: Buonasera a tutti, va in onda Zardins Magnetics, il programma che durerà fino alle ore 21:30 da questo momento, però prima andiamo con la sigla di questa trasmissione.

Bene, questa è la sigla iniziale per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, scusate, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Il programma appunto fino alle ore 21:30 da adesso, e ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Ora passiamo all'ascolto di una band di Milano che ha esordito con un album nel 2021. Loro sono i Golpe e il loro album appunto si chiama La colpa è solo tua, e ci ascoltiamo un paio di brani per questi Golpe.

Sì, benvenuti e bentornati su Zerlings Magnetics. Allora, intanto, così come prima cosa, esprimiamo solidarietà e complicità verso tutti i sabotatori e le sabotatrici del sistema guerra. E stasera, allora, continueremo con l'approfondimento, le riflessioni sul paradigma scientifico-tecnologico e l'imperialismo digitale. E poi così appunto parleremo di repressione. E anche di varie iniziative che ci saranno nel prossimo fine settimana. E un po' di musica e poi partiamo con l'approfondimento.

E rimaniamo ancora comunque con questi milanesi Golpe, che anche loro si sono ripresi, insomma, da una vecchia band punk hardcore milanese, il detto Caos non musica. Vabbè, Golpe da Milano, album di esordio del 2021.

Buonasera a tutti, anche oggi riprendiamo a maltrattare la Simone Weil, sì. Con sempre il testo Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale. Come l'altra volta, anche questo testo l'avevamo preso perché ci aiuta a riflettere sul paradigma scientifico-tecnologico. La Simone Weil, ovviamente, ricordiamo, per spiegarci peggio, in questo testo lei analizza questa nuova forma di potere oppressivo partendo da una critica al marxismo, ma in realtà lo si vede manifestarsi in tutte le forme di potere nella società europea. Da quelle socialdemocratiche ai nazismi alle società all'URSS e via dicendo. E ovviamente questa nuova forma di potere oppressivo va essendo presente nelle forze produttive, nel sistema tecnico, va a inglobare completamente la condizione esistenziale, dall'organizzazione, quindi avvolge completamente, cioè opprime completamente l'individuo attraverso l'organizzazione burocratica, il rovesciamento del rapporto tra mezzi e fini, il disprezzo dell'individuo, la separazione tra il pensiero e l'azione e il carattere meccanico del pensiero stesso. E poi un'altra cosa per cui poi ovviamente questa la critica verso il progresso tecnico in generale mossa dalla Weil parte dal fatto che se quello che per lei viene chiamato progresso tecnico non è altro che il modello della l'espansione del modello della fabbrica in ogni ambito sociale, politico, culturale e in ogni modo dove c'è lavoro e quindi in ogni situazione in cui l'uomo si rapporta con il mondo. Quindi nell'asservimento alla macchina in fabbrica, alla sottomissione dell'apparato burocratico, fino all'eliminazione di ogni facoltà di giudizio autonomo e di creatività nella vita sociale. Un miscuglio di dedizione mistica e di bestialità senza freno, una religione di Stato che soffocherebbe tutti i valori individuali e cioè tutti i valori veri. Poi un'altra cosa che volevo, per cui mi piace partire da questo testo che ci permetterà di fare infinite riflessioni, è il fatto che comunque Simone Weil in questa analisi critica verso la tecnica e di come essa inglobi totalmente l'individuo e ci crei appunto una complessità che va a perdere la dimensione umana dei lavori ma anche della conoscenza stessa. Questo nel testo si vede che Simone Weil vive esattamente quella contraddizione che si ha tra l'amore per la conoscenza e l'avversività verso il progresso tecnico e la tecnologia in generale. Però appunto l'amore per la conoscenza, cioè anche lei parte sempre da quella libertà individuale da cui partire per arrivare a analizzare l'oppressione, però appunto anche nella libertà individuale non può non metterci quel rapporto anche intimo che si ha con la conoscenza, che si può esprimere attraverso la scienza, la filosofia e la storia. Quel modo in cui appunto in quel rapporto intimo che ha sia con la conoscenza come una forza liberatrice della coscienza individuale nel poi traslocarla in una coscienza più collettiva all'interno appunto della complessità sociale, della macchina sociale, diventa l'olio, diventa il carburante
di una macchina che opprime totalmente ogni libertà individuale. Cioè, come se quella stessa conoscenza cambia completamente di spirito. Quindi se nello spirito porta al più elevato spirito nell'individualità, nel manifestarsi socialmente, si va a, in un modo o nell'altro, a inquinare tra fenomeni sociali, culturali, economici e politici, a costruire delle bestialità. Diciamo delle, anche le parti più orrende della storia. E io volevo partire da questa riflessione qua per parlare appunto questa tensione di Veil che comunque spinge comunque a scrivere, elaborare questo testo qua, partire comunque da altre persone che magari sembrano completamente lontane da, anzi no, vabbè, il periodo storico è quello, stiamo sempre parlando tra nella prima metà del Novecento, ma che comunque vivono in forma completamente diversa quella tensione morale che si è collaborazione scientifica, diciamo, in cui appunto c'è l'amore per questa conoscenza e dell'espansione del pensiero umano con le conseguenze sociali, cioè con l'approcciarsi con questa macchina sociale che distorce completamente lo spirito e la liberazione che la conoscenza crea nell'individualità umana. Cioè, si può anche, ma anche l'esempio, l'altra volta abbiamo parlato di Alfredo Cospito, che comunque tra le varie richieste chiedeva un libro di fisica quantistica, che comunque appunto i rapporti intimi che si ha con la conoscenza permette anche una certa libertà e rompere anche le sbarre di un carcere, e ci permette anche di dialogare, uscire anche da un isolamento, perché la scienza, la filosofia e la storia ci permettono anche di dialogare appunto col passato, col presente, e rapportarci e di evolvere la nostra individualità. Però a volte l'amore per la scienza crea anche dei tormenti, e per questo volevo anche parlare di due donne, che una è Lisa Meitner e l'altra è Clara Immerwahr, e sono le prime donne che hanno avuto il dottorato nei primi del Novecento, cioè nella prima metà del Novecento, nell'università tedesco-prussiana. Chiedo una pausa musicale, grazie.

C'è un detto tra i fisici che dice: è più facile spaccare l'atomo che spaccare un pregiudizio. Questo detto va benissimo per la storia di Lisa Meitner, che comunque nel 1909 l'università tedesco-prussiana apre la facoltà anche per le donne. Lei è una delle prime donne a accedere all'università e fa il primo esame di ammissione insieme a René Boltzmann, e il suo professore di commissione è proprio Ludwig Boltzmann, cioè una delle persone che ha portato l'atomismo da argomento filosofico a argomento scientifico. Da lì in poi comunque Meitner riesce a spaccare i pregiudizi maschili e avere una via, cioè comunque avere un rispetto intellettuale di tutti i fisici che a quel tempo corrispondono ai più grandi fisici della meccanica quantistica, della relatività generale e della chimica, che in quel tempo era in totale fermento. Lei per 30 anni lavora come nei laboratori nei laboratori di chimica e di radiologia, diciamo. Lei sognava diventare come Marie Curie, che comunque la prende come donna modello della sua vita. Ha enormi difficoltà per l'essere donna, non la pagheranno praticamente quasi mai a un certo punto, però il padre che la sosteneva viene a mancare, lei deve mollare tutto, però viene sostenuta da Max Planck, che nel mentre si era guadagnata il totale rispetto e aveva completamente abbattuto le sue idee conservatrici e moraliste, che non per però l'amore della scienza era più forte, e Lisa Meitner ne aveva sopportato. Quindi diventa assistente di Lisa Meitner e continua a lavorare insieme a Otto Hahn per questi nuovi studi. Lisa Meitner comunque, dopo una racambolesca fuga dalla Germania nazista con l'aiuto di scienziati e di intelligence britannico, scappa prima in Belgio e poi in Svezia. In Svezia però comunque gli succedono tante cose, ma nel 1939 gli vengono a bussare alle porte delle persone dell'intelligence britannico e americano. Lisa Meitner qualche anno prima aveva pubblicato un articolo e loro li parlano e gli fanno un sacco di proposte, gli propongono quello che non avrebbe mai avuto e che in nessun stato europeo, cioè non solamente il riconoscimento intellettuale, ma anche il riconoscimento di scienziata, che in quanto donna non l'avrebbe mai ottenuto e doveva sempre mettersi come secondo nome di ogni pubblicazione, nonostante negli ambienti scientifici tutti la conoscevano e tutti sapevano qual era il suo merito nei lavori che faceva con Otto Hahn e anche con altri. E comunque gli propongono un sacco di cose, gli propongono la casa, gli propongono tutto, ma tra cui appunto il rispetto e la dignità di uno scienziato che in quanto donna e in un sistema patriarcale non avrebbe mai ottenuto. Però quello di cui stanno parlando è entrare nel progetto Manhattan. Lei comunque ha un sussulto, perché ripensa a quello che era successo un anno fa, quando aveva scritto un articolo nel merito. Lei era appena scappata
dopo una fuga rocambolesca appunto dalla Germania nazista, in cui aveva lasciato per 30 anni delle relazioni costruite con enorme fatica per la distruzione anche di tutti i pregiudizi di genere, che però comunque non gli mancarono comunque il rispetto e la solidarietà dei più grandi scienziati dell'epoca. Però poi pensa anche a quando a quel giorno che aveva scritto quella formula insieme a suo nipote Otto Frist, in cui appunto era l'inverno, era verso dicembre, verso la fine del 38, e nevicava, e a un certo punto loro si siedono sul vicino a un albero, e lei incomincia a scarabocchiare formule. Prima le aveva, ovviamente, lei aveva lasciato il laboratorio di Otto Hahn, ma Otto Hahn era disperato senza di lei. Otto Hahn stava lavorando proprio in quel momento con Fritz Strassmann, e stava replicando gli esperimenti di Enrico Fermi che faceva in via Panisperna, cioè il bombardamento dell'uranio con neutroni rallentati per studiare gli elementi transuranici. Però Otto Hahn è in difficoltà, perché quello che ottiene assomiglia tanto al bario, che non può essere, perché è un numero atomico che è la metà dell'uranio, e poi comunque appunto gli elementi sono più leggeri. E scrive con una disperazione, quasi con Lisa, dicendo: Lisa, ti prego, aiutami, mi servono quelle tue idee geniali, quelle cose che riporti in ordine a tutto. E lei comunque così, mentre faceva una passeggiata il nipote sciava, lei incomincia a scarabocchiare in questo foglio qua, e si immagina questo, il nucleo, come una goccia di un liquido, una goccia che comunque si sfila, si allunga e si può anche spaccare. E immagina che comunque la tensione superficiale, cioè il peso atomico dell'uranio insieme alla sia sufficiente per spaccare la tensione superficiale insieme appunto a quelle cariche elettriche, e si immagina questo nucleo che si scinde, eccetera. Però comunque c'è anche un deficit di massa che è andato perso, e lei incomincia, riprendendo la formula della relatività di Einstein, si mette a pensare alla trasformazione della massa in energia, e fa un calcolo che scrive 200 milioni di elettrotoni calcolati. Ma nel momento era passata la neve, eccetera, e lei in quel momento là era irradiata dalla radiazione fotonica del sole e dei raggi del sole. Lei si immaginava che stava, e lei aveva provato un'enorme gioia in quel momento là, perché si immaginava il brillare delle stelle in quel momento là, però non ci aveva, quindi cioè lei che aveva preso l'ammirazione, cioè poi comunque questa lettera che poi aveva scritto segretamente ad Otto Hahn, la manda, però ovviamente la discute con Otto Frist, la discute con Niels Bohr, che è un altro fisico del tempo. Però in quel momento là, in realtà poi, anche grazie a Niels Bohr, che succede che si trova con gli agenti segreti lì davanti, perché Niels Bohr, appena riceve la lettera, prima ancora che sia Otto Hahn e Lisa Meitner incomincino a pubblicare in qualsiasi cosa, in Nature, in qualsiasi rivista scientifica, Niels Bohr corre in America, a New York. Lì incontra un altro fisico, Leo Schwarzschild, e lui scriverà, cioè lui, sapendo che comunque attraverso le teorie di Meitner e quello che avevano, e le sperimentazioni fatte Otto Hahn, hanno capito che sono arrivati alla fissione nucleare, che ancora non si chiamava così, perché quel nome glielo darà proprio Lisa Meitner, ma comunque capiscono che comunque hanno, cioè sparge questa paura che in
nazisti che da Berlino si possa arrivare alla bomba atomica, e quindi scoppia tutto un insieme di eventi, cioè scoppia un insieme di eventi. Sempre Leo Szilard convince Einstein a scrivere una lettera al presidente Roosevelt di accelerare i tempi e di costruire, che serviva a costruire una bomba. Lo prende per la cosa e costruisce il progetto Manhattan. Lei si trova di fronte a queste persone dell'intelligence e lei ripensa a quella gioia là. E si sente sciocca, perché in quel momento là aveva pensato alle stelle che brillavano e non alla bomba. Poi ovviamente, parlando con i colleghi eccetera, sì, era saltata fuori magari l'idea, ma non pensava assolutamente che sarebbe mai congiunta. Ma lei appunto, lei rifiuta tutte le proposte, gli dice io non voglio avere nulla a che fare con la bomba, non voglio avere nulla a che fare con nessuna bomba, non voglio avere nulla a che fare con nessuna bomba. E nel mentre pensava anche però in quel momento gli passava tutta la vita, tutte le sofferenze, e all'amore della fisica, come l'ha risollevata, l'ha aiutata a lottare contro i pregiudizi, le sofferenze, le morte del padre, la famiglia perseguitata, tutte le difficoltà che ha avuto per colpa dei pregiudizi, e come anche l'amore della fisica l'ha retta. E in quel momento gli sembrava che la fisica li riprendesse di nuovo in qualcosa, e pensava soprattutto come si è sentita anche sciocca, che pensando che scappando dalla Germania nazista potesse amare il lavoro e non essere costantemente tormentati dalla paura delle cose spaventose e malvagie che l'umanità può fare con meravigliose scoperte scientifiche. Lisa Meitner sarà da quel momento là sempre tormentata, nonostante fosse l'unica tra i 130.000 persone chiamate, tra tecnici e scienziati, a non aderire mai al progetto Manhattan. Un attimo di pausa, grazie.

Contraria a ciò a cui credo. Perseguirò la verità e lavorerò sempre per far avanzare la dignità della scienza. Queste sono le parole di Clara Immerwahr e non ne possiamo non parlare parlando di tensione morale e collaborazione scientifica. È il discorso che ha fatto al primo dottorato di qualsiasi donna in Europa, cioè, no, in realtà c'è stata anche Marie Curie, però è la prima donna tedesco-prussiana a eseguire il dottorato in chimica. È il 12 dicembre del 1900. Clara Immerwahr, dopo il dottorato, cercherà di far carriera, ma non può accedere all'università che rimarrà praticamente sempre chiusa fino al 1900. Lei riesce ad avere questo dottorato prima andando alle lezioni, chiedendo di partecipare alle lezioni come uditrice, e alla fine riescono ad ammetterla a un esame che supera con il massimo dei voti e ad avere un dottorato di ricerca. Però poi viene, diciamo, messa diciamo alle strisce, gli danno solamente l'insegnamento da poter fare, e l'insegnamento sarà anche un po' strano perché deve riguardare la chimica e le faccende domestiche praticamente. Però lei sarà contento uguale perché dirà: vabbè, però questo mi permetterà di dare la scienza ad altre donne e di aumentare la curiosità e l'intelletto. Però comunque appunto vorrebbe, finché nel 1901 conosce Fritz Haber e con lei si sposa, cioè subito si sposerà un anno dopo con il sogno di fare cioè di diventare come la coppia Pierie e Marie, cioè nel senso due coppie di scienziati che si imbatteranno nella ricerca e che insieme faranno dei lavori per questo intelletto, diciamo, per il progredire della scienza. Lei appunto sogna con Fritz, però poi alla fine le cose vanno diversamente. Sono convinta che la vita valga la pena di essere vissuta solo se si fa pieno uso delle proprie capacità e si cerca di godere di ogni tipo di esperienza che l'esistenza umana ha da offrire. È stato sotto questo impulso che, tra le altre cose, ho deciso di sposarmi. La vita che ne è seguita è stata molto breve e le ragioni principali sono da imputare al modo oppressivo con cui mio marito Fritz ha sempre messo se stesso al primo posto nella nostra casa e nel nostro matrimonio, riuscendo così a fare in modo che una personalità meno prevaricatrice della sua fosse completamente annientata. Queste sono le parole di Clara, scritte ad un'amica, in cui comunque racconta la sofferenza del fatto che comunque il matrimonio non gli porterà nessuna soddisfazione nella carriera scientifica. Anzi, probabilmente anche Fritz non l'aiuta. Pensava di collaborare, cioè quelle collaborazioni tanto promesse da lui non avverranno mai, ma la costringe addirittura che deve sottostare alle norme sociali dell'epoca, imponendo praticamente remissione e compiacenza sempre. E quando finalmente lo convince a collaborare per la stesura di un libro, lei non viene manco menzionata, come coautrice, ma c'è un ringraziamento all'amanta moglie, e lei si deve accontentare di questo, anzi lo deve ringraziare. Poi le cose vanno, prendono una piega che va oltre la frustrazione, perché poi scoppia la prima guerra mondiale. Lei è inorridita, ma il marito Fritz Haber ne vede l'ambizione e il successo. Diventa consulente scientifico del Ministero della Guerra e della tedesco-prussiana. Lei rimane inorridita di fronte a questa cosa, ma è costretta a seguirlo nei viaggi per questa guerra qua, fino al 22 aprile del 1915, in cui

Comunque la Fritz è riuscita a creare le armi chimiche e a sperimentarle per la prima volta nel fronte, in una cittadina belga vicino a Ypres. In una notte avviene una strage, muoiono 5.000 soldati tra francesi e inglesi. Lei non ci sta più, andava bene la frustrazione matrimoniale, ma questa era una perversione degli ideali della scienza. Lei aveva suo marito, secondo lui, era un segno di barbarie che corrompe in modo irreparabile una disciplina il cui scopo dovrebbe essere unicamente quello di elaborare e proporre nuove idee. Ma Fritz non l'ascolta, Fritz ha un altro parere. Pensa che in tempo di pace la scienza serve i popoli, ma in tempo di guerra la scienza serve le nazioni. È un male ineluttabile e lui sta facendo quello che dovrebbe fare. Dopo un po' lui prende e deve andare via per festeggiare i successi di questa battaglia e nelle nuove applicazioni delle armi chimiche in guerra. Quando lui se ne va, lei il 2 maggio del 1915 prende la pistola e spara. Le sue convinzioni sono plausibili, va bene tutto, ma non voglio essere la complice silenziosa di un abominio della scienza. Pausa. Se non metti qualcosa.

quando Clara si è sparata con un colpo di pistola il 2 maggio 1915, Fritz Haber non andò manco al funerale. Era stato appena eletto capitano e doveva andare nel fronte orientale russo a portare questi nuovi successi della guerra anche in quel nuovo fronte. Fritz Haber è stato colui che ha creato la tecnica per la sintesi ammoniacale. Questo qua, oltre a essere il pioniere delle armi chimiche, e per cui ha vinto anche il premio Nobel nel 1918, forse è anche stato una delle prime persone nella storia ad essere accusato per crimini di guerra, portò quelle conoscenze tecnologiche e scientifiche che portarono l'avvio a quella che negli anni 50 fu chiamata la cosiddetta guerra verde, cioè scusate, rivoluzione verde, anche se comunque è un déjà vu non tanto sbagliato. Però quindi l'invenzione dei fertilizzanti, dei pesticidi, degli insetticidi più usati. Fritz Haber poi è anche famoso per aver creato il famigerato Zyklon B. Fritz Haber, come anche Clara, erano di origine ebraica. Lui consegna questa prodezza all'impero tedesco, non sa, pensando che comunque appunto i beni della scienza sono dei mali ineluttabili che vanno comunque sempre offerti alle nazioni. Fritz Haber fa parte di un progresso tecnico che ha prodotto il massacro industriale, sia nel fronte sia poi nella futura Germania che di lì a poco verrà subito dopo la guerra. E nella prossima puntata ragioneremo su come questi massacri industriali sono passati a essere massacri industrializzati e di come la scienza viene completamente trasformata da certi fenomeni culturali, economici, politici e bellici.

E intanto ricordo che state sempre ascoltando Jardins Magnetics, programma che va in onda qui in diretta su Radio Onde Furlane, e anche approfitto per presentare questa band che stiamo ascoltando. Abbiamo ascoltato un bel po' di brani nelle pause durante l'intervento. Loro sono i Behind Enemy Lines, una band statunitense che non è altro che la band che abbiamo la sigla iniziale di questo programma. Comunque, dato che non li mettiamo quasi mai, loro sono una band statunitense, esattamente dalla Pennsylvania, dalla cittadina di Pittsburgh. È una band che è esistita tra il 2001, 2002 e il 2006 e hanno fatto tre album, tra cui quello che ora ci stiamo ascoltando, ovvero The Global Cannibal. Loro, come già detto, sono i Behind Enemy Lines.

Sì, è appunto molto così interessante anche per l'oggi la storia di queste due scienziate che appunto permettere proprio per praticare un rifiuto radicale di mettersi al servizio della guerra fanno delle scelte, insomma, importanti, anche se opposte. Sì, appunto Lisa Meitner rifiuta di aderire al progetto Manhattan e invece Clara Immervar decide di togliersi la vita, ma anche qui si toglie la vita, ma di sicuro non come vittima, insomma, ma come appunto persona che si autodetermina e piuttosto di tradire i suoi principi ha il coraggio di togliersi la vita. Sì, prendiamo spunto un po' da queste interessanti, insomma, racconti di vita e veniamo a parlare, parliamo sempre di tempi di guerra, perché anche i nostri tempi sono tempi di guerra, e diamo un po' di spazio a ciò che è successo in questi giorni, cioè alla retata antianarchica del 16 giugno. Allora, lo scorso martedì, 2 giorni fa, quindi a Roma e altrove, un'ennesima retata si è abbattuta sul movimento anarchico con 7 mandati d'arresto per altrettanti compagni e compagne, diversi indagati a piede libero, perquisizioni in mezza Italia e lo sgombero dello spazio occupato romano, ben ci venga. L'accusa principale rivolta a questo gruppo di compagni e compagni è la solita associazione con finalità di terrorismo, 270 bis. Oltre a ciò, due compagni sono stati, che tra l'altro non erano nel gruppo, diciamo, degli accusati di associazione con finalità di terrorismo, però a causa di una perquisizione che ha, insomma, gli sbirri hanno trovato alcuni opuscoli, e quindi a causa di ciò questi due compagni sono stati arrestati con il nuovo reato di terrorismo della parola. E ricordiamo, insomma, che di questo reato è stato accusato un giovane palestinese, appunto, perché aveva nel suo richiedente asilo, perché aveva nel suo cellulare delle immagini, insomma, che incoraggiavano la resistenza palestinese. Le informazioni dei media sono scarse e lacunose. E comunque l'indagine ruota attorno ad alcuni sabotaggi delle linee ferroviarie dell'alta velocità, in particolare quello compiuto lo scorso 14 febbraio sulla tratta Roma-Firenze contro le Olimpiadi di guerra Milano-Cortina 2026. Io sto leggendo, così leggendo e un po' commentando da un comunicato che è apparso sul Rovescio. Se l'opera di mistificazione e diffamazione dei media contro gli anarchici non è certo una novità, non possiamo fare a meno di soffermarci sul livello raggiunto, stavolta dalla propaganda di regime, che appare particolarmente grottesco. E difatti ci sono delle citazioni dal TG1: si riunivano in un casolare come la mafia, pianificavano la strategia della tensione, intendevano compiere atti di violenza, terrorismo anarchico, eccetera. Se giova ricordare a questi signori che per gli anarchici la mafia è un nemico quanto l'autorità e che in questo paese la strategia della tensione è stata attuata dallo Stato, non è difficile individuare dietro queste parole immonde un intento ben preciso, quello che ha portato nel 2015 a trasformare la Direzione Nazionale Antimafia, DNA, in Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, DNAA. Con il risultato che adesso viene applicata agli anarchici la stessa mostrificazione assoluta e i relativi trattamenti riservati fino a ieri a veri o presunti mafiosi e peraltro inflitti da decenni ai comunisti rivoluzionari, con l'aggravante per i rivoluzionari di non praticare la violenza per ragioni di profitto o potere, ma come una sorta di fine in sé, per puro gusto della distruzione o per chissà quale oscura pulsione di morte. Come se le ferrovie ad alta velocità non fossero parte dei piani di mobilità militare imbastiti dall'Unione Europea con l'assistenza in Italia di Leonardo SPA, che nel 2024 ha siglato un accordo ad hoc con RFI per preparare la guerra diretta con la Russia. Come se migliaia di persone non si fossero opposte alle Olimpiadi invernali per ragioni chiarissime: la presenza dei militari, per l'occasione senza uniforme, della squadra israeliana, la scorta delle bande assassine dell'AIS, la devastazione dell'ambiente alpino, in nome del solito grande evento.
È come se queste motivazioni non fossero state rivendicate con prosa inequivocabile nel comunicato seguito al sabotaggio. Quanto alla consueta accusa di terrorismo, crediamo che Gaza abbia chiarito a sufficienza la questione e che non possano esserci più dubbi su chi diffonde il terrore. In tempi di guerra, diceva un vecchio poeta, la prima vittima è la verità. Mentre Alfredo Cospito rimane in 41 bis come una sorta di capro espiatorio per le colpe di tutto il movimento anarchico, colpe tra virgolette, lo Stato arriva a criminalizzare la stessa intenzione di agire per sottrarlo alla tortura. Mentre dobbiamo ancora riprendere respiro dalla morte di Sara e Sandro, lo Stato cerca di usarla contro di noi. Non sappiamo se arrestate e indagati abbiano compiuto le azioni di cui sono accusati. Possiamo solo ripetere ciò che abbiamo scritto tante volte in simili casi. Se sono innocenti, hanno tutta la nostra solidarietà. Se sono colpevoli, tra virgolette, ce l'hanno ancora di più. E poi appunto seguono i nomi, la solidarietà che va data a Nico, Bibi, Micol, Arnau, Stefano, Giulia, Luna, Pietro, Toni e tutte le altre indagate e i perquisiti. Fuori Alfredo dal 41 bis con Sara e Sandro nel cuore. Questo era appunto il bel comunicato delle anarchiche e anarchici di Trento e Rovereto.

Sì, poi è importante anche presentare tra le varie, ci sono tantissime cose che succedono, insomma, in giro per lo stivale, ma intanto diamo così un po' di risonanza a un'iniziativa che si terrà sabato 20 giugno a Milano Lambrate, alla panetteria occupata. Si tratta di una giornata, praticamente rompiamo un tabù, è il titolo di questa giornata, uno sguardo internazionale sui rivoluzionari prigionieri, esperienze di lotta, solidarietà, prospettive, giornata di interventi, dibattito e riflessioni. Si inizia alle 10:30 e si va avanti, insomma, tutta la giornata. E in una prima parte ci saranno vari interventi su prigionia politica storica attuale con uno sguardo alle lotte carcerarie. E poi nel pomeriggio le realtà di movimento parlano delle lotte odierne, solidarietà, prospettive, dibattito e riflessioni. Allora, intanto i compagni della panetteria occupata hanno scelto, vabbè, fanno il 20 perché il 20 è sabato, ma hanno preso così come punto di riferimento la data del 19 giugno perché in Perù il 19 giugno 1986, in risposta alle rivolte dei prigionieri, alle lotte contro le condizioni di vita e le politiche neoliberiste di Alan Garcia, nelle carceri si abbatté una feroce repressione che provocò l'assassinio di quasi 300 compagni. Questa giornata, che ha assunto nel corso del tempo a livello internazionale un valore simbolico, ricordata come il giorno del massacro di El Fronton a Lurigancio, è dedicata ai rivoluzionari prigionieri nel mondo. E appunto, quindi loro, insomma, ricordano tutti la lotta dei rivoluzionari un po' in tutto il mondo, appunto. E poi arriviamo appunto all'Italia, perché questo appello, diciamo, questo documento Rompiamo un tabù, che tra l'altro è stato presentato anche qui a Trieste. E in questo, appunto, rompiamo un tabù, ci dicono i compagni della panetteria occupata. Parliamo dei compagni a cui si fa riferimento nell'appello Rompiamo un tabù, che da oltre 40 anni questi compagni fanno fronte a dure condizioni di detenzione, a una carcerazione infinita. Gli altri tre da oltre 20 anni sottoposti al regime di massimo isolamento 41 bis, e da 4 anni un altro compagno, Alfredo, appunto, per parlare a tutti quei compagni e quelle compagne che transitano nelle galere in regimi di alta sicurezza, ai giovani e a tutto il movimento che oggi sta affrontando non solo una campagna fortemente repressiva a colpi di decreti e disegni di legge, ma anche un attacco ideologico, mass mediatico, di strumentalizzazione e di inquinamento dei contenuti e retorica sulla legalità borghese. E questo incontro vuole essere un contributo, per trovare forme e continuità a questa riflessione, per collegarla concretamente alle lotte sociali e ai suoi movimenti, per sostenere il carattere, a scatenare, appunto, un lapsus, il carattere internazionale e anti-imperialista. E un contributo anche per ribaltare lo sguardo di diffidenza, paura, isolamento e sconfitta che soffoca le lotte ed impedisce di fare i conti con una storia che ci appartiene in tutte le sue espressioni. Questi prigionieri, così come i prigionieri dei movimenti odierni, espressione di esperienze importanti e anche coraggiose, devono fare parte della nostra lotta, devono essere difesi e sostenuti. Nessuno si salva da solo, insieme possiamo tutto. E questo era appunto un pezzetto della chiamata della panetteria occupata per questa giornata di sabato 20 giugno. Tutto il giorno, una giornata, diciamo, di studio, di esperienze e di riflessioni e dibattiti su lotta, solidarietà, prospettive.

0: Ecco, e rimaniamo sempre su sabato 20 giugno e per una iniziativa che invece si terrà qua a Udine. L'assemblea No DL Sicurezza, No Zone Rosse di Udine, appunto, organizza un presidio in Piazza della Repubblica a partire dalle ore 10. Piazza della Repubblica è nella zona, diciamo, rossa, ma più o meno Udine, quasi tutta zona rossa, comunque vicino alla stazione, quindi la zona che più è tartassata da tutte le forze armate, polizie, eccetera, divise dell'universo mondo. E il presidio si chiama appunto una cella in piazza, perché l'assemblea No DL Sicurezza nelle zone rosse di Udine porta in piazza la riproduzione di una cella del regime di 41 bis. Vado a leggere il volantino di chiamata: punta di diamante del 41 bis, punta di diamante del sistema carcerario italiano, che rappresenta una vera e propria tortura di Stato. Qual è lo scopo di portare in cella la cella in piazza? Serve per raccontare l'esperienza disumana dei detenuti e delle detenute nelle carceri italiane e dare voce alla loro resistenza, ma anche come simbolo della crescente repressione del dissenso nelle città e negli spazi pubblici, attraverso dispositivi legislativi come i cosiddetti pacchetti sicurezza, che hanno introdotto nuovi reati, tra cui quello di rivolta carceraria, finalizzato a colpire le proteste anche in forma di resistenza passiva di chi è rinchiuso nelle carceri e nei CPR, lager per migranti. E ancora, una cella in piazza contro l'israelizzazione della società, cioè contro l'imposizione di un modello di democrazia autoritaria in cui solo una parte della popolazione gode di pieni diritti, mentre il resto è discriminato, sottoposto a controllo e represso secondo linee etniche e di classe. E infine una cella in piazza in solidarietà con la resistenza palestinese per comprendere come il genocidio del popolo palestinese prefiguri l'involuzione autoritaria anche del nostro paese e per imparare dal Sumud a non arrendersi e a continuare a lottare contro l'oppressione, la libertà, per la libertà e l'autodeterminazione. Durante il presidio verranno presentate le testimonianze dirette dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. E niente, noi invitiamo, insomma, a partecipare a questo presidio. E, tra l'altro, è un bel po' che non si fanno iniziative così di strada sulla questione dei pacchetti sicurezza, appunto, e delle politiche securitarie sempre più minacciose, e quindi è un bel rientro, insomma. Mi pare che l'ultima iniziativa di strada era a marzo, se non sbaglio, però in centro città. Appunto, questa volta si va proprio diciamo, nell'occhio del ciclone, cioè nel quartiere più militarizzato, appunto, della città di Udine. Quindi ribadisco, sabato 20 giugno, ore 10, Piazza Repubblica, Udine, una cella in piazza.
1: Once again, a centuries-old community was uprooted. This time, more than 100,000 Serbs from Croatia. They had stuck by a regime based on ethnic cleansing. Now they paid the price.

Ecco, teniamo in sottofondo questa band, loro sono gli Hellcrusher, band inglese che si era formata più o meno nei primi anni 90. Comunque, loro da questo, noi ci stiamo ascoltando dei brani, abbiamo anche ascoltato prima tra gli interventi dei brani estratti da un loro album che si chiama Doomsday Hour, che è del 1997.

Bene, tengo in sottofondo questi Hellcrasher, band inglese dal loro album Doomsday Hour del 1997, e anche per ricordarvi che siete all'ascolto di Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine. La trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere, la Repressione di Friuli e Trieste e poi appunto manca pochissimi minuti e come di consueto vi leggo i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica basta inviare una mail al liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129 Trieste Centro 34 121. Ricordo che questa trasmissione è quella delle volte scorse, potete riascoltarla nel blog, che lo troverete ovviamente in rete, ed è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Anche oggi, come ricordo sempre che siamo in diretta, è il 18 giugno 2026. Quindi l'appuntamento è il prossimo giovedì, e salutiamo anche chi ci ascolta in replica sulle due web radio. Domani venerdì su Radio Eustachio alle ore 11 e su Radiazione dalle ore 17. Bene, ciao a tutti e vi lascio. Vabbè, ormai vi lascio con un ultimo brano, sempre degli Hellcrasher, così non cambio, eccetera, eccetera. E siamo in diretta e vi salutiamo.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: sono due, perché tutte e sette le radio che siamo lo vogliamo trattare, è quello generico carcere, CPR, internamento, che vogliamo oggi declinare in particolare assieme ad Erika, che ora presentiamo e che sentiremo, che sta facendo un dottorato di ricerca presso Sapienza sulle rotte migranti dall'Africa verso l'Europa, sta registrando interviste, contributi, sta vivendo con i migranti, conoscendoli e riportando delle storie, che alcune delle quali saranno insomma oggi ascoltate insieme a noi, condivise. Intanto ciao Tuco, ciao Naki, noi ciao, siamo i soliti, ciao.
1: Buonasera.
0: Ma soprattutto ciao Erika, benvenuta.
2: Buonasera e grazie mille dell'invito.
0: No, grazie a te intanto, dai, presentati meglio di come ho fatto io, per favore, grazie.
2: Andava benissimo, grazie. E sì, come avevi anticipato, appunto io ho fatto questo periodo sul campo a Briançon, che è dalla parte francese sulla frontiera. Eravamo a 1300 metri d'altezza, è stato un inverno molto lungo e molto rigido e il rischio ipotermia per le persone esiliate quest'anno è stato molto alto. Io ero in un rifugio che si chiama Refuge Solidaire e nello stesso stabile c'era anche TUS Migrant, che si occupa di raccogliere testimonianze, diciamo, a livello giuridico sui comportamenti della PAF, la polizia di frontiera, rispetto appunto alle persone che attraversano. Poi c'era Medicine du Monde e il gruppo Marodose, che sono le persone che si occupano del soccorso poi sulle montagne, appunto, che avviene principalmente durante la notte, quindi si tratta di persone che conoscono bene la montagna per poter dare il loro contributo, e ognuno di noi si è inserito dove meglio credeva. Io appunto ho fatto volontariato e contemporaneamente ricerca con il rifugio, perché ho lavorato per anni nei centri di accoglienza e lo sentivo a me più affine.
0: Ma eccoci.
1: Ci domandavamo diverse questioni di vario genere.
0: Scusate, è un attimo una difficoltà tecnica, come sempre, per l'appunto proprio all'inizio. Erika, scusami, ci dicevi che tu sei qua adesso di passaggio, ma stai per tornare, il tuo dottorato è ancora in corso. Finora hai registrato però più di 30 interviste, hai conosciuto persone varie. Come sta continuando? In generale, che cosa è stato fino ad ora e che cosa ascolteremo oggi insieme a te?
2: Sì, allora, io il mio campione per ora è di 60 testimonianze e quindi è molto ricco e mi permette di avere una panoramica abbastanza ampia, e le persone che ho potuto conoscere vengono principalmente dal Sudan, Sud Sudan e Maghreb. E appunto il mio dottorato è ancora in corso, perché adesso sono a Marsiglia in un centro specializzato sul Mediterraneo che si chiama Mesopolis, e mi aiuterà appunto a poter analizzare, a cercare un po' di capire quali sono le tematiche che sono emerse. E quello che mi ha in qualche modo colpito è che quando io chiedevo alle persone parli bene l'italiano, dove l'hai imparato, molte di queste persone mi rispondevano in carcere, quindi sono andata sulla frontiera in realtà per ritrovare un po' l'Italia. E questo mi ha fatto riflettere, perché è un po' tutta l'Europa che, finanziando la guerra, va ovviamente a cambiare il progetto migratorio, che in questo caso diventa quasi una preparazione al carcere, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati.
0: E questo è testimoniato dalle storie che effettivamente sentiremo a grandi linee, sentiremo sei voci, giusto? O almeno
2: sì,
0: proveremo a sentirle, se non c'è spazio rimandiamo in futuro.
2: Esatto.
0: Erika, iniziamo, se siete d'accordo, con una canzone, perché tu hai anche chiesto alle persone che intervistavi di selezionare una canzone, magari da sentire, se non tutta, almeno in parte qui con noi. Io inizierei con una di queste e poi sentiamo anche la voce di qualcuna di queste interviste, insomma, e poi la commentiamo assieme.
2: Va benissimo.
1: Partiamo dalla voce degli uomini e le donne delle frontiere o da solo dal pezzo?
2: Partiamo dai musicisti, che ce l'hanno suonata in diretta.
1: Vai.
0: E che cosa stiamo per sentire?
2: Stiamo per sentire una canzone marocchina che è diventata famosa durante la celebrazione di un matrimonio, e l'hanno suonata in diretta al refettorio quattro ragazzi.
0: E questa è la tua registrazione?
2: Sì.
0: Vai.

0: va bene lo stesso.
1: È andata così.
0: Va bene lo stesso.
1: Il mixaggio.
0: Come avessimo. Ma ecco,
1: ci ha tradito.
0: Erika, ci dicevi, vengono da tanti posti diversi e con... come ti relazionavi con loro? In quale lingua e quali lingue stiamo per sentire?
2: Allora, io parlavo con loro in francese, inglese, italiano, un po' di arabo, che il mio arabo appunto è ancora work in progress, però mi ha aiutato per un primo contatto. Però le voci che sentiremo oggi sono principalmente in italiano e in inglese.
0: Io inizierei, se siete d'accordo, con la prima delle storie che vogliamo condividere qua.
2: Sì.
1: Lascerò i microfoni aperti, direi, su se vogliamo...
0: Così se Naki, sì, certo, anch'io.
1: Bene.
0: Raccontaci, Erika, chi è la prima voce che sentiamo?
2: Allora, la prima voce che sentiamo è di un ragazzo marocchino di 35 anni che parlava perfettamente italiano, quindi questa cosa mi aveva subito stupito, e quando gli ho raccontato della mia ricerca lui mi ha detto: io ho una storia per te, ti voglio aiutare, e mi ha raccontato appunto che lui era stato portato in Italia negli anni 90 da una signora che portava suo figlio e ha portato anche lui con l'aereo. E questo, insomma, mi aveva già mi ero già immaginata una certa storia, che poi in realtà nel corso dell'intervista, diciamo, la mia immaginazione è stata smentita, perché c'è sempre una sorta di come dire, di sorpresa in queste storie, che ci permette di riflettere sulle categorie che per anni ci siamo portate dietro e che invece vanno decostruite.
0: Ci fai sentire adesso un audio? Che
2: sì,
0: dici?
2: Sì. Sì.
0: E allora tu, sentiamo il primo audio e poi avanti.
3: E sei arrivato con chi dall'Italia?
4: Sono arrivato con la signora. Ho portato come suo figlio.
3: Davvero?
4: C'aveva un figlio lei, visto che molti anni fa non si metteva il figlio in passaporto. Fino all'età di 14 anni non aveva un passaporto suo.
3: Wow.
4: Ci sta o non ci sta questa cosa?
3: Non lo so, ma può essere.
4: Se ti informi,
3: okay.
4: Ci sta.
3: È una signora italiana?
4: No.
3: Ah, marocchina.
4: Mi ha portato qua, sono rimasto con mio cugino a Torino.
3: Che era già qui in Italia?
4: Sì, stavano più grandi, molto più grandi. Stava qua a Torino, poi hanno arrestato mio cugino.
3: Ah, Madonna.
4: E sono partito con un amico di mio cugino per Roma,
3: okay.
4: Per mio zio.
3: Ok.
4: Sono rimasto con mio zio per 2 anni.
3: Sempre quando eri piccolino?
4: Sì.
3: Ah.
4: Ho lavorato al mare, vendevo asciugamani. Da piccolo,
3: okay.
4: Ti dico.
3: Ma tipo quanti anni avevi?
4: Vabbè, calcolo nel 90, 99, perciò se erano 8 anni.
3: E cioè 8, tu 9 a 8-9 anni già lavoravi?
4: Possiamo anche chiamarlo sfruttamento,
3: sì,
4: senza nascondere.
3: Infatti.
4: Io ero ragazzino, non capivo niente.
3: Certo.
4: E da là ho preso anche crisi. E fino adesso soffro di crisi, a volte svengo, forse perché ho passato molto tempo in mare a fare avanti e indietro con asciugamani, ragazzino.
3: Okay.
4: E poi sono andato da mio zio, sono rimasto con mio zio per 1 anno e mezzo, 2 anni, se n'è andato in Marocco per vacanze perché c'aveva i documenti, e mi ha lasciato con delle persone dove stavamo in affitto, una specie di baracca dove stavamo in 15 persone. Poi appena se n'è andato lui mi hanno chiesto l'affitto, io non ce l'avevo, sono uscito, ho dormito.
3: Quanti anni avevi quando sei rimasto solo così?
4: 10, 10 e mezzo. Ho dormito tipo sull'autobus, un notturno, mi ricordo ancora come oggi. Ho dormito sul notturno, ho andato e tornato, poi mi è venuto l'autista. Tu che fai qua? Chiamato i vigili. Poi sono venuto in vigile e mi hanno portato in una casa famiglia. Degli italiani. Sono scappato perché non capivo nessuno, da ragazzina.
3: Ma sì, certo, c'erano una nuova realtà.
4: La seconda volta che mi hanno preso, me l'avevo portato nella stessa casa famiglia.
2: Questo appunto era l'inizio della storia e ovviamente quello che mi ha stupito è come lui la raccontasse in modo così calmo e quindi si vede anche il cambiamento delle persone, perché poi appunto dopo ci racconterà che cosa è successo quando è uscito dalla casa famiglia, perché c'è stato praticamente fino a 18 anni e dopo si è ritrovato di nuovo solo e ovviamente senza nessun appoggio, è finito in giri che l'hanno portato in carcere e ha girato diversi carceri in Italia. E mi ha raccontato che quando in carcere ti resta meno di 2 anni da scontare, vieni rimpatriato.
0: E così è successo a lui.
2: Esatto.
3: Tanto tempo.
4: E poi da 18 anni, quando sono uscito, mi sono trovato per strada, non c'avevo un sostegno, non c'avevo una casa. Mi sono trovato a fare impicci, furti di qua. La prima canna l'ho fatta così per scherzo, il primo bicchiere di birra per scherzo.
3: E poi?
4: Poi mi sono trovato in mezzo birra. Questo è.
3: E senti, ma quando sei andato per la prima volta in carcere, in Italia è successo questo, no?
4: Sì.
3: E dove ti hanno mandato? Fuori da Roma?
4: Allora, la prima volta mi hanno dato 2 anni.
3: Ok.
4: Sono stato a Regina Celli per 7 mesi.
3: E com'erano là le condizioni in carcere? Un casino.
4: Vabbè, le condizioni in carcere in Italia si sanno. Sono rimasto là per 7 mesi, poi me l'ho trasferito a Agrigento.
3: E quanti anni avevi?
4: 18, 19 anni.
2: E questo appunto è il primo carcere in cui lui è stato, poi mi ha raccontato che è stato trasferito in un OPG, è stato in isolamento, a un certo punto lui dirà io sono diventato scemo, anzi no, sono diventato pazzo. E poi mi sono resa anche conto forse delle domande banali che facevo, perché era così lontano, diciamo, da ciò che era a me familiare, anche un po' come conoscenza della migrazione, questo era un'altra tematica, quindi gli ho chiesto qual è stata la cosa più difficile in carcere e lui mi ha detto, beh, forse l'isolamento, infatti era ovviamente prevedibile. E poi la cosa che mi ha colpito di più è stato il suo racconto di quando è tornato in Marocco con questo volo appunto di Stato italiano che l'ha rimpatriato, perché lì ha trovato la sua famiglia. Invece, come vi dicevo all'inizio, per me era scontato che lui fosse partito perché era orfano. E se vogliamo mandarlo.
4: Ma mi hanno trasferito.
3: Era la prima volta che tornavi in Marocco, sì, dopo tutto questo tempo.
4: Immagina che non ho riconosciuto nessuno in Marocco, né famiglia, né... non l'ho riconosciuto nel viso.
3: Certo.
4: Mia madre, fratelli, nessuno.
3: Ah, ma quindi ci credi la mamma, fratello?
4: Ce l'ho la mamma. Casino.
3: Ma quindi è stata la tua mamma, anche quando tu eri piccolo, che ha detto va bene di mandarti?
4: No, mia madre pensa che non sia d'accordo. Se, come ti ho detto prima, come mi hai detto tu, se parti da per gente da là, non parti per piacere.
3: No.
4: Nessuno lascia la famiglia per andare da un altro posto, sia grande sia piccolo. Vabbè, io in quel momento non è stata la mia scelta. Magari è stata una scelta da mio padre e dalla mia famiglia, volevano un
3: darti
4: futuro
3: io
4: migliore. Visto che là non c'era, volevano un futuro migliore, penso.
3: Certo, volevano darti una possibilità senza pensare alle difficoltà per
4: io
3: un bambino.
4: Io penso che sia questo, non voglio pensare a negativo, no. L'ho sempre voluto pensare così.
3: Ma certo.
4: Poi non lo so.
2: Ecco, qui si vede appunto il racconto che ci fa di questo Marocco che lui non conosce, e io poi mi sono imbattuta parallelamente appunto alle testimonianze e al mio ruolo di volontaria che svolgevo nel rifugio, dovevo anche leggere la letteratura per portare un po' avanti la ricerca sul piano teorico, e così ho letto un articolo di Silvia Federici scritto nel 99 in cui lei dice che durante gli anni 80 e 90 c'è stato un tentativo di redistribuire la riproduzione della forza da lavoro sulle spalle delle donne del sud globale. E questo mi è sembrato appunto che emergesse dalla storia di questo ragazzo, perché come dice appunto sempre Federici, cosa è successo? Il sistema delle adozioni è diventato un business multimiliardario. Ora, il suo caso non era un caso di adozione, però comunque era una storia molto simile, e quello che emerge è che in qualche modo è in linea con il principio che le nazioni debitrici debbano esportare tutte le loro risorse, dalle foreste agli esseri umani. E poi lui ovviamente non si ritrova a stare in Marocco con una famiglia con la quale non ha nessun rapporto in realtà. E quindi che cosa succede? Lui si ritrova sulla rotta balcanica e poi sulla rotta italo-francese proprio per questo tentativo di ritornare in Europa, perché lui è europeo, cioè lui è cresciuto in Italia. E però che cosa succede? Lui si era fermato in Grecia perché lì aveva trovato una sorta di stabilità, aveva trovato un lavoro, mi ha detto: è stata la prima volta in cui non sono mai entrato in carcere, ero regolare, avevo un... non era un permesso di soggiorno, era un documento di riconoscimento. Per avere il permesso di soggiorno in Grecia devi dimostrare di essere sul territorio da 7 anni. Lui era effettivamente il suo 7° anno per poterlo richiedere, ma in quell'anno hanno cambiato la legge. I 5 anni in cui tu hai chiesto l'asilo politico non vengono conteggiati in questi 7. E quindi sì, lui ha detto basta, me ne vado dalla Grecia e ritorno in Italia. Però in Italia sappiamo che non ci sono sanatorie in arrivo e quindi era sulla frontiera italo-francese, come quasi tutti i ragazzi del Maghreb, per tentare i documenti in Spagna, che sembra l'unico paese europeo che adesso ha aperto qualche possibilità.
0: Incredibile. E non stava raggiungendo nessuno, stava mirando i documenti direttamente.
2: Sì, esatto. E lui ci racconta come ha fatto poi a ritornare appunto in Europa, come tanti si è messo sotto un camion dalla Bosnia, e come tanti ci racconta le violenze della polizia. Forse parlando così molto bene italiano, il contrasto è ancora più forte quando lui ci racconta quello che fa la polizia ai corpi di queste persone. Se vogliamo sentirlo.
4: Direttamente,
3: vai.
4: Penso.
3: Eh sì.
4: Se sarebbe andata diversamente, sì.
3: No. Come erano gli operatori in casa famiglia?
4: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo tutti, certo. Sono passati tanti anni, sono 14 anni,
3: sì.
4: Di più di 14 anni, che sono uscite quando...
3: Erano gli operatori in casa famiglia?
4: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo tutti,
3: certo.
4: Sono passati tanti anni, sono 14 anni, di più di 14 anni. E questa è la fine del 2025. Ci hanno chiunati Ungheria e Croazia.
3: Ah, vanno in
4: Croazia
3: in
4: e Ungheria.
3: E senti, ma dicevamo della rotta balcanica dell'Ungheria. Quindi secondo te la polizia più violenta è quella ungherese? Possiamo dire così?
4: Possiamo dire che se la vanno in finale Ungheria e Croazia.
3: Ah, vanno in
4: Croazia e Ungheria, finale. Penso il finale lo prendono i croati. Ungheria, io sono stato, però mi hanno fermato al confine. Al confine poi ci hanno rimandato direttamente, ci hanno chiamato.
0: Può fare le classifiche, Erika, delle polizie. Le classifiche.
4: Fanno così,
3: sì.
4: Ci hanno girato, né assistenza, né hanno... Non gli frega niente. Stai bene, non stai bene, cazzi tua. Ci hanno fatto il girare, ci hanno spedito in Serbia. Abbiamo camminato per una mezz'ora, abbiamo trovato i serbi.
3: E com'erano i serbi?
4: La polizia serba. Uno schifo totale, c'hanno una specie di... Non qua sta molto bene. Una casa grande, diciamo, hanno fatto un commissariato artigianale. Ci hanno messo in un bagno. Lo posso dire che tipo queste sedie qua.
3: Ok.
4: Questo spazio qua. Non è una cazzata, questa è una
3: cosa vissuta. E quante persone?
4: Eravamo in 27
3: Ma
4: persone.
3: Ma che dici?
4: Il bagno là, tasato. La merda che saliva su, noi qua non avevamo mangiato, non avevamo niente. E vi giuro, questa è una cosa. Poi se parlavi.
3: Ma quando è successo questo?
4: Non è mo. Io sono entrato a settembre, il 12 settembre sono entrato a Udine.
3: Quindi è recente.
4: È una cosa recentissima. Una cosa. Manco l'altro anno posso dire, perché.
3: 2025?
4: Sì. A fine 2025. Ci hanno chiuso là per 6 giorni. Poi dei 6 giorni ci hanno portato a Prešovo, al confine del Kosovo, Albania e Kosovo. Poi da là
3: avete ricominciato.
4: Ho preferito entrare nella Bosnia.
3: Ah.
4: La Bosnia sono musulmani, prima di tutto.
3: Vero.
4: Non lascia perdi che ti dicono kamikaze, terroristi, questa roba qua, musulmani là, però come l'Islam no, troppo. Io non c'ho nessun problema con i credenti cristiani, ebrei, un paese ateo, quello che ti pare. Però, come ti trattano i musulmani, non ti tratta nessuno. In Bosnia, Cipro, ti chiedono se hai problemi, la stessa cosa che mi stai chiedendo tu, se avete avuto problemi da qualche parte, qua e là, cercano di aiutarti. Poi dalla Bosnia sono entrato in Croazia.
3: Ok.
4: Croazia ci hanno preso, ci hanno...
2: Sì, lui appunto fa questo racconto che ci rimanda anche alla solidarietà che c'è sulla frontiera, perché c'è la violenza, ma appunto c'è anche chi supporta le persone come può, e questo racconto della Bosnia così solidare l'ho incontrato spesso, si ripete e anche appunto... ci fa riflettere. È bello pensare che mentre noi siamo su una frontiera a dare una mano a qualcuno, c'è qualcun altro che lo fa da un'altra parte.
5: E quindi Erika, questa persona prima è stata più di una decina d'anni in Italia, perché era stato portato dai parenti.
2: 14 anni.
0: Si è mandato, giusto, dai parenti.
2: Sì.
5: Poi, appena compiuto 18 anni, è stato rimpatriato e poi ha rifatto tutta la traversata partendo dalla Grecia.
2: Esattamente.
5: Per arrivare, voleva arrivare in Spagna.
2: Esatto. E io a tante persone dicevo, mi ricordate il viaggio di Ulisse? Lui è stato uno dei pochi che ha colto questo rimando perché ha studiato in Italia. E mi ha risposto, sì, Iliade e Odissea. Altri mi hanno detto, non lo conosco, e lì... ti rendi conto, io mi sono molto dispiaciuta, dico, sono al dottorato, quindi ho studiato quasi tutta la mia vita, ma i miei riferimenti sono molto eurocentrici, perché nel nostro sistema non entrano altri riferimenti. E una persona mi ha detto, io non conosco Ulisse, però conosco Ivan Battuta, che è un corrispondente di Ulisse marocchino, che ha fatto la stessa cosa, è stato in viaggio per 10 anni, che è quello che poi purtroppo devono fare moltissime persone, anche chi non viene rimpatriato, ma semplicemente perché fanno richiesta di asilo. E ovviamente per le persone del Maghreb viene rigettata, perché non ci sono le condizioni per come è pensato l'asilo politico in Europa, e quindi passano da un paese all'altro cercando di capire dove potersi regolarizzare, dove essere visibili.
5: E nelle 60 interviste che hai fatto, ti sono capitati altri casi in cui erano stati rimpatriati e poi hanno riprovato a tornare?
2: Sì, mi è capitato un altro ragazzo che si chiama Yassin, e di quella intervista mi ricordo una cosa molto divertente, che lui mi ha raccontato, che a un certo punto era rimasto senza soldi quando è stato rimpatriato in Marocco, dopo che aveva fatto un corso di tedesco, anche la lingua non più facile d'Europa, quindi un corso di pasticceria, quindi sono persone che si formano in continuazione e si formano anche prima di partire, perché tanti avevano già fatto il corso di lingua tedesco per andare in modo legale. Questa cosa poi non avviene ed è paradossale che poi lo rifacciano, però poi la Germania li rimpatria perché finisce il processo dell'asilo politico e, non avendolo ottenuto, appunto vengono rimandati in Marocco. E lui riviene in Europa passando anche lui per la rotta balcanica, e a un certo punto mi dice, sono venuto con i denti. E io non capivo, dico, scusa, ma che vuol dire sono venuto con i denti d'oro? Io pensavo fosse una metafora, e invece ha trovato in una casa in Serbia, una casa chiusa, questi denti d'oro di qualche signore anziano, non lo so, e che li ha venduti e gli hanno permesso di proseguire il viaggio.
0: Sì. Ora, se posso un commento anch'io un po' eurocentrico, effettivamente sui riferimenti almeno mitologici, epici, volevo dire, quello di Ulisse mi era sorvenuto anche a me quando raccontavi di come lui, che parla effettivamente così bene italiano, con le cadenze dialettali, volesse ritornare a casa, sentendosi comunque europeo, qui essendo cresciuto e sentendosi comunque in qualche modo appartenente a questa terra, e dovendo comunque fare un giro così largo fino in Spagna senza mirarci se non per i documenti, e rimettendosi sotto un camion per fare il giro indietro. Sono storie veramente incredibili.
2: Se poi pensiamo che la Spagna è davanti al Marocco.
0: Se,
2: ancora, no? La geografia che ci rimanda... tutto il nostro privilegio, perché noi possiamo farlo benissimo prendendo un traghetto da Agadir, no, da Tangeri alla costa di Cadiz, Spagna.
0: Ci sembra di sentirle, spesso ne sentiamo direttamente con persone che conosciamo, ma quando andiamo poi così a fondo le sentiamo così dettagliate, ed è solo la prima, fra l'altro, che stiamo sentendo, a me almeno lasciano sempre, insomma, impressionato storie come questa.
2: Probabilmente perché ci dicono tanto della nostra società. Infatti, un altro audio che vi volevo proporre è non di una persona esiliata, ma di un nostro, come direbbe una certa destra, di un nostro connazionale. E, è un caporale siciliano che, infastidito dalla richiesta di questa persona di avere giustamente il suo salario, tra l'altro non solo per lui ma per tutta la squadra, perché io conosco questa persona durante Ramadan, era mezzanotte, noi volontari davamo uno spuntino e lui mi guarda e mi dice ma tu sei marocchina? E io gli ho detto no, guarda, sono calabrese, che però effettivamente davanti al Marocco, quindi i miei tratti spesso venivano confusi, e questo mi ha, diciamo, permesso di superare una certa barriera etnica, fra virgolette, che poi chi ci dice che cos'è etnico? Ma qui forse dovremmo fare un'altra puntata e quindi non mi addentro. Però ecco, lui si avvicina, allora mi fa sentire questo audio, mi dice: io ho passato tanto tempo fra la Calabria e la Sicilia, ti faccio sentire che cosa mi ha detto questa persona.
6: Fratello, ascolta, ma volete soldi che siete senza soldi? 500 euro, guardate quanti è? Ci ho dato 2200 euro, ma vi sembra quanto avanzate di soldi? Forse già siamo a fare, volete quale soldi volete? Io prendo la pistola e caputo tutto pari,
0: Prendo la pistola e caput.
2: sì, e vi sparo. E lui si presenta da me con un fogliettino in cui c'era scritto casse 208, 219, 587, tutto era come facciamo, no, le tabelle a scuola, elementari, tutte una sopra l'altra, per fare poi la somma totale. E io gli ho chiesto: scusa, ma quanto vale una cassa? 1,50 euro. E quindi in totale veniva 600, circa 6.500 euro. E dall'audio si sente che questa persona gli dice: te ne ho dati 2.500, che cosa vuoi di più? Ma appunto, da questo piccolo preventivo, diciamo, ovviamente fatto a mano, perché parliamo di persone senza documenti, quindi ricattabili. E lui era veramente costernato perché diceva: io non ho potuto pagare la squadra, e la squadra chiedeva i soldi a me, perché lui era una sorta di intermediario, parlando un po' di italiano, evidentemente, che poi anche il suo italiano, insomma, era un po' precario, però comunque io ho compreso quello che mi voleva dire. E ecco, ho voluto cominciare con questo audio prima della sua voce, perché ci dobbiamo mettere in gioco anche noi se vogliamo un po' cambiare le cose. Quindi fa male sentire questo perché ci riguarda.
0: Dove lavorava?
2: A
0: Egli
2: Paternò.
0: a Paternò.
2: A Paternò, però il suo audio comincia con una lista di lavori che ha fatto, appunto in campagna, e poi ci dirà che a Paternò ha visto un certo tipo di violenza. Noi che parliamo sempre della violenza, no, degli altri, invece lui parla della nostra. No,
0: Con lui parlavi in arabo.
2: con lui parlavo in italiano.
7: Prendere il lavoro,
3: Lui,
7: i
3: sui
7: soldi,
3: lavori e loro prendono i soldi.
7: sì, lavorare costa la maratore, la giardino, costa lavorare la Campania, gli olivi, l'uva, la cilis, la costa la tutti, tutti,
3: Ma hai
7: no?
3: lavorato in tutta Italia tu, da
7: Sì.
3: Sicilia fino a Cremona?
7: No, Sicilia, costa la Reggio Calabria, costa l'arancia, olivi, costa la Alebari, Cerlesi, olivi, costa la Bari, come si chiama? Ciuri, la Cilesi,
3: Ok.
7: alle Sicilia costa la patatina,
3: Ok.
7: sempre giro. Villa Litorno costa lavorare la pomodori.
3: Ma come ti pagavano in questi lavori?
7: Sì, 60, 80, 50.
2: Ecco, qui lui ci racconta un po' da dove viene il cibo che noi mangiamo, pretendiamo, no, di avere sempre la frutta, sempre la verdura, però è da queste condizioni che ci arriva.
1: Tra l'altro anche la Toscana non è immune assolutamente dallo sfruttamento, proprio per la grande distribuzione di ortofrutta principalmente.
0: Sì, senza contare che poi, come abbiamo raccontato anche negli scorsi punti radio, fra i grandi colpevoli c'è anche la grande distribuzione che fa asse ribassiste, permette, anzi pretende che questo sia. Però In mezza Italia, in tutto il sud ha lavorato, ma
2: Sì.
0: come, cioè, scusami, la domanda è ingenua, ma come si muovono? Come funziona così tanto, così spesso? Sono portati?
2: No, chiedono fra di loro,
0: Passaparola?
2: passaparola, sanno dove appunto la raccolta delle olive, dov'è in questo momento, un amico gli dice vieni, e un ragazzo un giorno mi ha fatto sorridere perché quando io gli ho detto dove dormivi, l'intervista era tutta in inglese, però lui questa parola me la dice in italiano, mi fa posto letto, tanto tutti lo sanno in Italia cos'è. E quindi anche lui, questo signore, diciamo che la particolarità di questa storia è che non era un ragazzino, questo è un signore di 42 anni, si sente anche dalla voce, che ha venduto due ristoranti, ha guadagnato 60.000 euro da questa vendita e da questa vendita lui era ovviamente dispiaciuto, cioè lui mi ha detto se io tornassi indietro non lo farei e notavo che tutte le volte ritornava sul tema del divorzio, mi ha detto tutti i miei problemi sono cominciati quando io ho divorziato e però questo divorzio è avvenuto 10 anni fa e mi ha fatto riflettere perché appunto ci sono tante teorie che parlano dei programmi di adeguamento strutturale e dell'impatto, cioè che cosa sono i programmi di adeguamento strutturale? Sono delle riforme economiche imposte ai paesi del sud globale dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale negli anni 80 circa per finanziare i propri debiti e ricevere prestiti, per esempio le liberalizzazioni, gli scambi oppure la privatizzazione. Questo che cosa ha comportato? La famiglia, intesa appunto come famiglia nucleare, è stata messa in crisi dalla disoccupazione, dalle condizioni economiche e in questo caso è evidente come per lui sia stata una rottura quel divorzio, ma non solo una rottura, diciamo, personale, ma proprio come progetto di vita, come se da lì fosse andato un po' tutto a rotoli. E poi mi ha raccontato appunto che a Paternò lui ha visto dei bambini, lui li chiamava bambini, però poi ho scoperto che avevano 15 anni, un po' come i suoi bambini, perché lui aveva tre bambini dai 10 ai 22-23 anni, il primo 23 e l'ultimo 10 anni. E quindi ho capito anche l'impatto di un padre che vede che vende due ristoranti per dare un futuro a questi bambini e poi a Paternò trova degli altri bambini con delle pistole in mano che devono fare paura alle persone migranti, che forse rimangono spiazzati proprio da questa violenza giocata da questi ragazzini. E infatti lo dice a un certo punto che hanno proprio sparato.
7: Ce l'ho sparato qua la terra, qua.
3: Oddio, per farvi paura.
7: Sì, lui malata io, vai, vai, vai, lui malata io. Questo una persona là, piccolino qua, la spara. Non lo dentro
3: No.
7: la polizia parla lì, io,
3: Ah, ma la polizia è
7: bambino.
3: venuta. E
7: Sì.
3: che ha fatto?
7: Ok, dopo chiamato.
3: Ah. Ma
7: Oh, vai, vai, dopo chiamo.
3: non sono venuti?
7: No.
3: Ah,
7: Tutti mafia, mafia.
3: ma voi dove dormite?
0: Dice tutto molto chiaramente, mi sembra, sì.
2: Sì.
0: Ma e lui perché, forse per la stessa ragione della voce che abbiamo sentito prima, si trovava lì?
2: Lui si trovava lì perché, appunto, tra l'altro con due fratelli in Italia, e anche qui, come io gli ho chiesto perché non sei andato da loro, ma lui mi ha detto: Io sono grande, ho tre bambini, non voglio chiedere, voglio farcela da solo. E queste persone ci danno una grande lezione anche per come la migrazione viene sempre presentata, con le immagini che ci vengono presentate, ne consumiamo continuamente dei migranti, delle morti, di questo necropotere, della violenza, però in realtà io ho riscontrato anche tantissima autodeterminazione perché questa persona mi fa vedere la foto del figlio più grande con un grande orgoglio e mi ha fatto anche molto commuovere perché il figlio sta studiando all'università e sta studiando a New York ed è partito nel 2021 proprio quando il padre ha venduto questi ristoranti. Quindi è anche un modo per uscire da la solita narrazione vittimizzante, dare dignità a queste persone raccontando il loro progetto migratorio, perché sebbene lui dica Certo, io prima ero il capo, mi svegliavo la mattina, andavo al bar, prendevo il caffè, mi facevo la doccia e poi andavo al ristorante con calma. Ora mi sveglio alle 3, alle 4 di notte per andare a raccogliere le olive, però ha un figlio che studia a New York e ne mantiene altri due. Quindi ecco, secondo me era giusto raccontarlo e ce lo dice proprio all'inizio, però per sorpresa ve l'ho lasciato un po' come flashback su.
3: Allora, metto, vai. Quindi tuo figlio è a New York.
7: Sì, 3 anni. 3 anni adesso la vivo a New York.
3: Ma 3 anni che non vi vedete anche.
7: No, questo lo finiamo, finiamo da studiare, la Marocco è andato a New York.
3: Ha
7: Capito?
3: fatto liceo.
7: Sì.
3: Liceo.
7: E
3: Era
7: tanto.
3: bravo a scuola, quindi.
7: Sì, bravo a scuola, questo è andato da soldi, è importante i soldi, non c'è soldi, non c'è andato all'America.
3: E quanto
7: Capito?
3: costa l'università quindi a New York?
7: 18.000 euro e io l'ho pagato.
3: Mamma mia. Ma in totale o tutti gli anni? Ok.
7: No, questo è un anno tutti pagati, un
3: Ah.
7: anno tutti costa 6.000,
3: Ah, ah.
7: ancora
3: Ok.
7: 5.000, 4.000, questo del vestito, al telefono, le paga,
3: E
7: capito?
3: per
7: Adesso ora.
3: dormire glielo dà all'università o deve pagare lui?
7: No, questo adesso la dormire costa la scuola,
3: A scuola,
7: la
3: cioè
7: scuola,
3: all'università.
7: la CC persone, capito?
3: Sì, Jamila, Kulia.
7: Sì,
3: Dorme
7: bravo.
3: lì. Ok. E quindi fa psicologia tuo figlio?
7: Sì,
3: Dottore di
7: dottore la testa, sì.
3: psicologia?
7: Un anno finiamo,
3: Ha finito?
7: finito,
3: Quest'anno finisce?
7: sì.
3: Fate la
7: Sì,
3: festa!
7: ciao.
8: Ciao.
2: Inshallah. E mi ha colpito quando ha detto facciamo la festa. È una festa di tutta la famiglia, è un progetto collettivo. Mi ha molto toccato. Non so se anche a voi vi rimanda la stessa emozione, però l'ho trovato veramente di grande impoderamento.
0: Davvero sì, e anzi mi richiama la storia di un caro amico e compagno qua di Firenze, fra l'altro spesso ci ascolta, non dico il nome ma insomma lo saluto, la cui sorella, grazie al suo lavoro nelle campagne toscane a raccogliere olive, è arrivata a studiare all'università qua a Firenze. Anche lei è una storia simile, è una storia che si può mettere a fianco di questa, insomma. E speriamo anche per lui, di lei, di fare una gran festa, insomma.
2: Inshallah.
0: Inshallah.
2: E sempre questa persona mi racconta che sulla rotta, perché lui ha fatto la stessa rotta balcanica, ci sono queste scale che vengono messe da una parte e dall'altra, il filo spinato, insomma, l'immagine che possiamo avere un po' dai vari filmati che abbiamo visto, però io non avevo mai visto l'immagine di queste scale. Lui mi dice: no, ma ce ne sono tantissime, tipo 10, perché così se arriva la polizia, una la togli, una la metti, e attraversata da una parte costa 300 euro, più 300 euro scendere dall'altra. Qualcuno per pagare meno si butta, così paga solo 300 per salire e poi una volta che sei salito ti lanci e risparmi in qualche modo. E le sue parole mi risuonano nelle parole di un'altra persona, sempre marocchina, ma un bambino, come direbbe quest'uomo di 42 anni, parlando dei quindicenni, perché ho incontrato sulla frontiera un ragazzo che si chiama Yassin, appunto un ragazzino che aveva 17 anni, sembrava anche più piccolo, e quando è partito aveva 15 anni, e lui è partito da una famiglia diversa rispetto a quella che abbiamo appena sentito. Lui non aveva il supporto dei suoi genitori, anzi era lui che doveva supportare loro, loro non sapevano né leggere né scrivere e lui sentiva di non avere una prospettiva in Marocco, e quindi lui è partito senza dire niente alla mamma, perché invece c'è qualcuno che si consulta, quindi anche il processo non avviene per tutti allo stesso modo, c'è qualcuno che aspetta un po' di convincere o di avere il supporto. Lui invece ha chiamato la mamma quando già è arrivato in Turchia. E quindi la povertà materiale qui è sinonimo proprio di mancanza di progetto, e tantissime persone mi dicevano: il n'y a pas l'avenir, non c'è futuro. È per questo che lasciamo i nostri paesi. Quando diciamo, loro mi raccontano, cominciano a raccontare, io spesso gli chiedo: ma sapevi che il viaggio era così difficile? E questa è una domanda che ho fatto anche a lui, perché la sua storia è veramente una delle più particolari. E possiamo sentire la sua voce, che sarà in arabo, poi insomma ce la raccontiamo.
8: sarei tornato. Lei ha detto va bene.
2: Certo, immagino che era molto dispiaciuta e anche preoccupata. Il
0: traduttore.
2: Esatto. Sarebbe stato difficile questo viaggio?
8: نعم اتخيل انها كانت حزينه جدا ومقلقه لكن هل كنت تعلم كم سيكون هذا السفر صعبا
7: لا.
2: E come hai fatto a capire tutte le cose? Le hai imparate in Turchia?
8: وكيف فهمت كل هذه الامور هل تعلمتها في تركيا
7: yes.
2: E lì hai trovato una piccola comunità marocchina?
8: وهناك وجدت مجتمعا مغربيا صغيرا
7: no, كبير
2: grande, molto grande. Ed erano persone più grandi di te?

0: E lì che cosa succede? Lui ha visto morire dei suoi amici che erano partiti con lui, quindi ragazzini minorenni, e a un certo punto quando scoprono, era diciamo abbastanza evidente che lui fosse minorenne, lo portano in un orfanotrofio a Kirkelin in Grecia. Dall'orfanotrofio lui voleva scappare e chiama un muharibin, cioè un trafficante, un uomo marocchino, che gli chiede 200 euro inizialmente, ma lui questi 200 euro ovviamente non li aveva. E quindi che cosa succede? Da quel giorno lui comincia a lavorare con la mafia, ma questo riscatto comincia a salire. Cioè, a un certo punto il suo riscatto è di 22 milioni di dinari marocchini, che in euro è 21 mila euro. Quindi se non aveva 200 euro, immaginiamoci se poteva
1: Cento
0: avere.
1: volte tanto, sì.
0: Esatto. E quello che mi ha colpito, di questa storia è proprio la violenza estrema che ci sorprende a noi, in Europa, perché diciamo che paghiamo il prezzo appunto di aver tralasciato l'altro nelle nostre concettualizzazioni. Cioè, noi abbiamo dato per scontato, l'umanesimo, l'abbiamo esportato. E a un certo punto però queste storie ci mettono davanti alla rottura di questo patto umanista, che invece abbiamo legittimato come unica verità, come unica realtà. E a proposito di verità, una volta sulla terrazza nel rifugio trovai un foglietto dove c'era scritto "Sto dicendo la verità, I'm telling the truth", e poi c'era anche la traduzione in arabo. Cioè, mi sono veramente domandata, questa è una delle frasi essenziali da imparare? Perché? Perché tutto il nostro sistema è eurocentrico, noi siamo centrati su noi stessi, e diamo per scontato che, questi ragazzini passano per queste frontiere così, sfacciatamente violente e poi pretendiamo che stiano nelle nostre comunità le nostre regole. E questo ovviamente non torna poi, no? E chi come noi ha lavorato nel sociale lo sa bene poi quello che succede nelle comunità, si ripete la violenza perché è l'unico linguaggio che purtroppo hanno conosciuto, come sulla frontiera, sono state tante le volte in cui ci sono state delle risse, ma principalmente durante qualche partita dove emerge un po' la questione identitaria, perché poi questi ragazzi che cosa fanno? Loro per affermarsi, usano, diciamo, questa forma di potere come un fattore di legittimazione di appartenenza, perché in questo modo distopico, cioè poi non voglio diciamo neanche romanticizzare, però è l'unico modo che loro hanno di rispondere al primo comandamento dell'Occidente, che è appunto non fare del male, e loro rispondono come soggetti del sud globale non subire del male. E quindi poi entrano in queste realtà, da cui poi ovviamente è difficilissimo uscirne. Quindi, come ci ricorda la geografia del potere, dobbiamo diciamo stare attenti a non cadere in questo idealismo ingenuo e ricordarci che comunque c'è sempre nella relazione poi un gruppo A che impone l'azione e un gruppo B che la subisce, e quindi la relazione è dissimmetrica, ovviamente. Però è anche vero, come diceva Foucault, che il potere diciamo non si acquista, ma si esercita da punti innumerevoli. Quando ho letto questa frase mi è venuta in mente la frontiera, perché mi è sembrato proprio centrale. La frontiera viene divisa fra tantissime mafie, si divide in pezzetti, c'è la frontiera del gruppo della mafia afghana, di quella siriana, di quella turca, di quella marocchina. E però Foucault dice che anche laddove c'è potere c'è resistenza. Tuttavia, quest'ultima, la resistenza, non è in una posizione di esteriorità rispetto al potere. E mi viene da pensare che questi ragazzini l'hanno capito. È per quello che loro stanno poi in quelle dinamiche. Questa è una mia lettura.
1: Molto, infatti secondo me parole così sono un attimo da riflettere. Per me innanzitutto forse è il momento di mettere un attimo
0: Una
1: una
0: musica.
1: canzone e risentirci fra qualche minuto. Grazie Erika intanto di tutto questo, ma è soltanto un intervallo quello che stiamo per fare.
0: Ma io
1: Che...
0: metterei la canzone preferita di Yassin.
1: Vai.
0: Siete pronti? Baby Gang. Che la troviamo. No, non la troviamo.
1: Non la troviamo.
2: Il primo pezzo che c'era sul file era questo, era Yunus Bowman.
1: Mettiamone un'altra, Erika. Quella di Yassin dopo.
0: Quella di resto in dopo, vediamo se la troviamo. È
2: Questa ce l'ho.
0: vero, hai ragione. No, forse la troviamo.

No, non c'è, effettivamente mi è sfuggito qualcosa e possiamo metterne un'altra. Vi porto allora in Sudan con una delle mie canzoni preferite, perché poi ballavamo anche al rifugio, dopo cena, fuori c'erano meno 15 gradi, non avevi voglia di tornare a casa, ma avevo quasi voglia di dormire là con loro. E una delle canzoni più belle era So Sad, di un DJ, appunto sudanese.

0: Ed eccoci qua, siamo nel ponte radio delle radio sorelle, ora in quota Radio Wombat, e se vi foste appena collegati, stiamo parlando appunto di rotte migranti in maniera molto più approfondita di come siete abituati.
1: Erika, ti volevo chiedere, ci hai appena raccontato la storia di Yassin che dal Marocco è arrivato in Turchia per poi fare la rotta balcanica. Ma una cosa che non mi è chiara è come fanno ad arrivare in Turchia dal Marocco?
2: Eh sì, questa è una storia che accomuna tutti ed è il primo step, che è il più facile, perché loro ci arrivano con il visto. Hanno diritto di stare poi in Turchia 90 giorni. Ma in realtà poi ogni scusa è buona per il governo turco per metterli in carcere o comunque per rispedirli in Marocco, come è successo poi ad Ayoub, che è un po' diciamo il corrispettivo di Yassin. Ayoub ha 27 anni, ma la sua storia è cominciata quando aveva l'età di Yassin. A 17 anni lui è partito. In questo caso lui ha convinto la nonna affinché convincesse la mamma. Quindi qua vediamo un po' come emerge anche la sfera femminile, e lui, una volta che si è trovato in Turchia, voleva semplicemente, come tutti i ragazzi di 17 anni, vedere un posto nuovo, perché non veniva da una città turistica in Marocco. Ma lì la sua vita cambia radicalmente, perché è uscito fuori a fare una passeggiata e aveva dimenticato il passaporto in hotel, ma la polizia turca non parla né inglese né arabo e l'ha portato in carcere, e ce lo racconta appunto al minuto 2:57.

0: Va bene così. No.
1: Siamo su Yassin, ma passiamo ad Ayub.
2: E quindi ah, tu sei andato a scuola fino a quanti anni?
0: Due minuti?
1: Sì, due minuti e 57.
2: And how many people in this camp?
3: In this time is I don't know number, but it's more 500 or more that.
2: 500 people.
3: Yeah, but it's new every time. In this moment, have a lot of people from Iran, from Pakistan, from Afghanistan, from everywhere, and Asia and Africa. So.
2: And in one room, they put you each one in room. Or how does it work inside?
3: 12 person in one room.
2: Okay.
3: I told you, it's a. Is racist people there? I think he...
1: Ecco, lui qui ci sta raccontando che è stato portato dalla polizia in un campo di Edirne, che è una cittadina al confine tra Grecia e Bulgaria, e è stato costretto a togliersi i vestiti davanti a tutti in modo pubblico e umiliante, e la polizia gli ha detto: o firmi il rimpatrio o resti qui un anno. Quindi questo è un ricatto, perché ovviamente lui dice: io non torno perché non ho fatto niente di male per essere arrestato. E mi dice anche che anzi, in realtà lui questo non me lo dice, me lo scrive, perché dopo ci siamo scambiati i numeri di telefono e lui mi ha detto: io non ti ho potuto raccontare tutto perché in un'ora come faccio? Ci siamo potuti conoscere perché siamo andati a fare delle passeggiate, comunque faceva freddo, ma quel giorno il tempo era bello, e piano piano, appunto, fuori dalla registrazione, lui mi racconta che poi un po' come Yassin ha cominciato a collaborare con i trafficanti sulla frontiera, e mi dice: ti faccio una promessa, ogni settimana ti mando un pezzo della mia storia, e così adesso io ho 20 pagine della storia di Ayub che sta scrivendo da solo. E io poi gliel'ho rimandata, una volta che lui ha perso il numero di telefono, gliel'ho rimandata al nuovo numero, ho detto: questa è la tua storia, facci quello che vuoi, gliel'ho rimessa in ordine. E in questo racconto lui mi dice che appunto chi rifiutava di firmare questi documenti del rimpatrio veniva messo in una stanza solo per tre giorni, e le guardie dicevano: la Turchia non è obbligata a nutrirti, e davano una ciotola al cane e a lui lo lasciavano senza cibo, e facevano appunto anche altre torture psicologiche, soprattutto sull'ora di andare a dormire. Mi ha scritto in uno di questi suoi racconti che mi mandava, che mi arrivavano poi soprattutto di notte, perché anche Ayub è andato in Spagna, dove sta lavorando nell'agricoltura, e mi ha detto che ci svegliavano per fare delle ispezioni, ma in realtà era solo per infastidirci, finché lui ha trovato il suo modo di reagire, e ce lo racconta.
3: Named Ozel Güverlik, like security, but he's so racist. He beats the people. He maybe if you don't do, if you do something he don't like it. Maybe you stay today without eat, without nothing. He put it me in one room. I see the dog. He give the food to the dog, and he don't give me to me. That is, he wants to play with your mind. You understand me? So after that, I left this camp.
2: And how?
3: I drink how you shampoo. Live? I drink shampoo. Yeah, we drink shampoo. We are seven guys there in this moment. I tell him, if we die, I kill myself, you don't kill.
1: Lui dice: se muoio preferisco uccidermi da solo, e questo è il necropotere, no? Non hai molte possibilità, o migri o muori. E questi ragazzi sulla frontiera lo capiscono subito, perché appunto sulla frontiera in qualche modo la violenza non è più monopolio dello Stato, ma poi ci sono altri attori, e questi attori loro li conoscono e sono costretti a interfacciarsi ogni giorno, e quindi ecco che poi passano forse anche in qualche modo dall'altra parte a un certo punto. E lui poi ci racconta anche che dalla Turchia è andato in Grecia, e questo tentativo l'ha fatto 7 volte, E a un certo punto lui cerca sul telefono una foto che voleva farmi vedere, e a volte davanti a queste immagini si rimane veramente senza parole, perché sono immagini dove i loro corpi raccontano tutto. Ed era una schiena completamente ricoperta da bastonate. E lui mi ha detto che dopo aver subito quella violenza comunque non si sarebbe fermato.
0: Era la sua schiena.
1: Era la sua schiena. E a un certo punto, quando lui scrive in uno di questi racconti che mi arrivavano la notte, scrive una frase molto bella. Mi ha detto: a un certo punto ho iniziato ad affrontarli in silenzio, che diventò una sfida. Ho acceso le coperte e provai la soddisfazione perché ero io ad infastidirli. Quindi si cambia, no? La posizione di potere, il servo, il padrone, no? Quelle cose che si studiano a scuola, ma che poi questi ragazzi sperimentano. Poi ho chiesto anche ad Ayub se ci fosse stato, diciamo, qualcosa o qualcuno che gli ha dato la speranza per proseguire durante questo viaggio così duro e così lungo anche, perché poi lui è stato in Grecia e ha ripreso il suo viaggio oggi che ha 27 anni, quindi da 17 a 27, 10 anni li ha passati così sulle varie frontiere. E gli ho detto: ma c'è qualcosa che ti ha dato la speranza? E lui mi ha detto: sì, qualcosa, qualcuno c'è e ce lo racconta. Al minuto 38 e 53.
3: I tell him just take ticket for me online. I have one year and 3 months now. I don't we don't talk today.
2: And
3: I
2: because
3: told
2: you are
3: you.
2: angry with him.
3: I told you. He think everyone. He think you are in Europe. You are the best. You, now you have the best life. But nobody he know what happened for you. So it's good if I help myself.
2: And what give you hope? What give you the positive energy for continuing?
3: My girlfriend.
2: Ah, okay.
3: She's in Germany now. Also, she's in Hamburg now.
2: But she's from Morocco as
3: she's
2: well.
3: from Morocco
2: Okay.
3: also. We studied together.
2: At school?
3: Yeah, I know before more than 10 years.
2: But so you don't see each other?
1: E qui vediamo appunto.
0: E che ti ha risposto?
1: Come?
0: All'ultima domanda, che ti ha risposto?
1: My girlfriend.
0: Sì, no, quando gli hai chiesto e non vi vedete?
1: No. Lui mi ha detto che hanno provato a rincontrarsi perché appunto lei è in Germania e lui ha passato questo ultimo anno a lavorare in Italia, fra le varie campagne al sud, al nord. Lui ha fatto di tutto, dall'imbianchino a raccogliere le olive, però non si sono mai riusciti ad incastrare e mi ha raccontato, mi ha detto meglio così, perché una volta in questi 10 anni sono riuscito a vedere la mia mamma. E era meglio se appunto non ci fossimo visti perché lei mi ha detto: mamma mia, ma come stai? Lui faceva pugilato prima, aveva un fisico tonico, sempre magro, ma adesso quando l'ho incontrato io era veramente molto magro e mi ha detto appunto di avere il diabete dalla nascita. E un giorno io gli ho detto: ma sai, in Italia c'è la protezione speciale nei casi di cure più, per malattie, diciamo, importanti come la tua, un diabete, magari devi prendere l'insulina. E lui ha detto: no, io non voglio prendere il documento, tramite questa via perché io non voglio farmi l'insulina, non voglio essere dipendente dalle medicine. Conosco il mio corpo, anche quando camminavo sulla frontiera, sapevo quando il mio diabete era alto, quando era basso, quando era alto cominciavo a camminare, quando era basso prendevo un po' di zucchero sul mio corpo. Decido io. Questa è stata una grande lezione, una risposta molto forte.
0: Molto.
1: Sì, e anche secondo me, anche il racconto della fidanzata, quando lui dice: la mia ragazza è lì perché lei ha continuato a studiare, ma loro studiavano insieme, hanno fatto un istituto industriale, studiavano tante materie scientifiche. E qui secondo me c'è il rimando di come in qualche modo la frontiera sia non solo razzializzata, ma anche sessualizzata. Cioè, per lui, che poi non ha proseguito gli studi, la sua fidanzata è andata in Germania legalmente. Sta facendo un percorso di formazione, sta studiando ingegneria. Ecco, l'altra faccia della medaglia, che chissà lui in questi 10 anni che cosa avrebbe potuto fare se avesse avuto una risposta positiva dalla Germania, come tanti che fanno domanda, ma queste domande vengono rifiutate.
4: Però lui comunque tramite il telefono poteva, cioè in questi 10 anni che ha passato insomma in Grecia, in Turchia, eccetera, ci stava in contatto con
1: Sì,
4: questo.
1: lui ci stava in contatto, mi ha raccontato che si sono ritrovati su Instagram, ovviamente un amore contemporaneissimo, e avevano cambiato entrambi Instagram, si sono ritrovati così e ho fatto la stessa domanda a un altro ragazzo algerino, no? Ho capito dopo che questa domanda non veniva mai capita subito, quindi non sapevo se era l'inglese, se era...
0: La domanda su chi ti ha dato la forza.
1: Esatto, quella. Dopo un po' ho capito che effettivamente dopo 10 anni capisci che devi contare su te stesso, no? Però c'è sempre un aspetto, diciamo, che ti dà un po' di coraggio in più. E la risposta di un ragazzo algerino ci ricorda quanto le frontiere abbiano ancora un residuo coloniale molto forte, perché le frontiere sono ancora spazi di controllo e di ricolonizzazione. E questo ragazzo ci dice: sai, quando ero sulla frontiera ho pensato a mio nonno. Io ho detto: ma come mai a tuo nonno? E lui ci dice: ma perché mio nonno era stato, quando appunto l'Algeria era ancora una colonia francese, mandato in Indocina a combattere, e da lì è tornato a piedi e ho realizzato che ha fatto la mia stessa strada. E ce lo dice al minuto, è la parte B di questa intervista, e ce lo dice subito.
5: Tell me again, please, this history of
3: My
5: your
3: grandfather,
5: grandfather.
3: yeah, for
5: Yeah.
3: my mom. The French, the occupation French, they had a war in Landuxin. In China or in Japan, I don't know, Landuxin where it is.
5: I will check
3: Sorry,
5: it.
3: in
5: I don't know.
3: Asia, Landuxin called. So they had a war there. They took a lot of Algerians. My grandfather was with them. He fought with them, I don't know, a year like this. Then he ran. He ran and came from this road. It took 2 years or 3 years in this world. Then to Spain, then he entered Algeria and gone back to
5: I
3: Algeria.
5: can't believe it.
3: Yes. My
5: The
3: mother said.
5: destiny make you in the same road.
3: Yes.
5: Balkan road.
3: Yeah, the Balkan Road, yeah. But
5: Italy,
3: from
5: France,
3: China,
5: from
3: from
5: China.
3: China he walked. Like 2 years, I think. 2 years walk.
5: Oh my God.
3: Yes.
5: Do you
3: Then.
5: have this history? Someone wrote this.
3: Yes, it's good, yeah.
5: Maybe, I don't know, maybe you, there is someone that in Algeria have done this, taking the history of old people. You don't know.
1: E a quel punto ho anche capito che le cose più intime vengono dette quando spengevo il microfono, il registratore. E quindi in questo caso gli ho detto: per favore, ridimmelo, perché era veramente troppo, troppo bello.
4: Io infatti riguardo a questo volevo chiederti una cosa, cioè le persone quanto facilmente con quanta facilità riuscivi a entrarci in confidenza, dopo quanto tempo, se appunto il microfono era una cosa che le condizionava e se si sentivano a loro agio a contare tutti, insomma, questi passati intimi della loro esperienza?
1: Allora, io usavo il telefono, il registratore del telefono, quindi diciamo non avevamo una grande interferenza tra noi due, tra me e l'altra persona, e poi ho anche capito che era qualcosa che avveniva molto naturalmente. Una volta una mia amica che studiava fisica mi ha detto che noi siamo elementi della natura, ci attraiamo e ci respingiamo, e così io mi sono attratta e allo stesso tempo loro sono stati attratti, e poi c'era qualcuno che magari voleva denunciare qualcosa, come il signore appunto di Paternò, e allora è venuto lui da me. E poi alla fine, proprio l'ultima settimana, quando stavo mettendo a posto gli ultimi appunti, mi sono detta: certo che ho intervistato delle persone molto inquiete, chi mi ricordano? Allora, io oggi sono a Firenze, ma abito a Prato, ma sono nata in Calabria, ma ho fatto ricerca sulla frontiera e adesso sono a Marsiglia a portare questi dati. Quindi ho intervistato qualcuno inquieto come me, solo che io, appunto, la mia bianchezza non viene definita dai miei tratti, dal mio passaporto, e quindi mi sono sempre chiesta, se non fossi nata da questa parte del Mediterraneo o dall'altra, forse il mio destino sarebbe stato molto più simile a
4: Certo,
1: loro.
4: che l'abbandonare, magari dover abbandonare, essere forzati a abbandonare i propri affetti, i propri amici, questo magari è in comune, però il percorso tramite il quale è radicalmente diverso.
1: Esattamente, sì. E questo ragazzo algerino mi ha raccontato, si sente anche dal suo inglese, è un inglese perfetto, che lui ha studiato legge all'università come il padre, che è avvocato, però lui ha detto a un certo punto io ho smesso di fare tutta quella trafila per diventare poi avvocato, lui ha studiato solo legge all'università, non ha proseguito perché non c'è lavoro, c'è cioè inflazione, non si trova lavoro, ha detto ci sono tantissimi avvocati che poi sono a spasso e il salario minimo a un certo punto mi dice è 90 euro e io penso di aver capito male, dico forse c'è un problema con l'inglese, ho detto 900 e lui mi ha detto no, 90 euro al mese. E ce lo racconta appunto al minuto 2:37 ci racconta un po' della sua storia di questi avvocati algerini.
5: Your brother and sisters, they finish
3: No,
5: the law?
3: no,
5: Nobody?
3: no, no, I'm the only one.
5: Okay.
3: Yeah. I had a big sister. She studied in university, but she didn't finish.
5: The same
3: Yeah,
5: law?
3: she gets married, I think. So,
5: Okay.
3: I am the only one who.
1: Appunto, lui dice: Io sono l'unico della famiglia che ha studiato, ma nonostante questo, lui si è inventato tantissimi altri lavori. A un certo punto mi dice che lui, appunto, lasciata l'università, si prende una licenza per guidare i camion e poi comincia un piccolo business con i box della pizza. E io gli dico: Com'è andato questo box? E lui mi dice: Ma insomma, perché ci volevano più investimenti, ma io non avevo i soldi per investire in questo business. Allora, che cosa fa? Comincia a studiare il tedesco per andare legalmente, ma anche lui viene rifiutato dalla Germania e a un certo punto appunto mi racconta delle condizioni un po' economiche che ci sono in Algeria oggi, al minuto 6:30.
3: Even 100, 90 euros in a month. Maybe
5: 900.
3: 90, not 900. 90 euros
5: No
3: in a month.
5: way.
3: 100, yes.
5: 90.
3: 90 and 100 in the month. It's very hard. And my city is so big and has a lot of, what's it called, factories. There's a lot of factories, but the salary is so low, so people don't work.
5: The factory, they are from Europe. Do you know this?
3: No,
5: They
3: they
5: are
3: are not.
5: local
3: They are
5: factory.
3: locals, yeah. Condor.
1: E qui insomma ci ha portato un po' nella sua città, era una grande città di 700.000 persone. E appunto in onore di questa storia direi che possiamo ascoltare Guerriglia, che era una canzone molto amata anche dai sudanesi.
6: Planète rap.
7: Approchez le 26 janvier,
8: comme
7: Kiasso,
8: jamais.
7: Soul King, Africa Jungle.
8: Le bon dans la maison.
7: Villeneuve la garde, Pachanga.
8: Jukka dans la maison, écoute.

0: Je bruit pas de
1: Yo! Matley Live exclusive de Planet Rap. Erika, durante questa chiacchierata mi ritornava in mente il film Io Capitano, che è uscito qualche anno fa. E ho sempre avuto questo dubbio, ovvero se i ragazzini all'inizio del film, che guardavano magari i social network, che vedevano i reel di quanto è bella l'Europa, eccetera, se fosse una cosa romanzata del film oppure se fosse una cosa che effettivamente magari ti hanno raccontato, eccetera, ecco. Che cosa ci dici?
2: Allora, sicuramente c'è nell'immaginario collettivo, e pensando anche a noi, abbiamo vissuto appunto, come dicevamo prima, un po' nello stacco questa americanizzazione durante gli anni 90, che oggi è, come dicevamo, giustamente disillusa, visto appunto il panorama americano. Però poi il sogno americano è diventato quello europeo, con gli arrivi degli anni 90 da parte appunto dei paesi dell'ex Unione Sovietica, e questo persiste, ma c'è anche chi mi dice, soprattutto dal Sudan, io non avevo mai pensato di venire in Europa se non ci fosse stata la guerra, perché in Sudan c'erano buone università, un buon sistema sanitario, di istruzione, movimenti politici, e allora lì è stato il mio sguardo un attimo a invertirsi.
3: C'è una cosa interessante, che spesso la disumanizzazione è anche nella visione che abbiamo di questi paesi, dove sì, che non sono paesi, vabbè, quelli in guerra sono in guerra e lì c'è poco da discutere, ma altri paesi magari sono poveri, però sono paesi con città, con società,
2: cultura,
3: che cultura soprattutto, che cioè come la nostra, sì, di fatto non è un altro pianeta, ecco.
4: Inoltre, se posso, scusa, aggiungermi, trovo anche super disumanizzante il fatto presuntamente democratico dell'accoglienza, il discorso per cui ci servono per il welfare le pensioni, per lavorare nei campi, fare i lavori che gli italiani non fanno, quando in realtà anche le stesse storie che stiamo sentendo dimostrano di persone che hanno studiato, hanno desiderio di realizzare un'ambizione, di proseguire magari una passione, una ricerca, e poi cosa dici tu?
3: È arrivato il momento di dire questo mio pensiero, che è questo: quando si fanno, mi viene in mente soprattutto per esempio durante le Olimpiadi, o comunque durante tutte quelle grandi manifestazioni internazionali dove la bravura o l'intelligenza o di individui rappresentano un po' lo stato di salute dei paesi. Di fatto i paesi occidentali vincono tendenzialmente la maggior parte delle cose, tranne rari casi, ma perché questo? Non rappresenta la realtà. Cioè, il mio pensiero è questo: quante intelligenze, quante qualità, quante artisti, geni si perdono all'interno di questo giro tondo infinito.
4: È una storia, anche l'ultima davvero, che abbiamo sentito: 10 anni a provare ad arrivare dalla Turchia alla Grecia invece che continuare gli studi di legge significa questo.
3: Esattamente. E allora è una perdita per l'umanità, intesa proprio come razza umana, insomma.
2: Sì. Sono d'accordo, e mentre preparavo appunto questa puntata stavo leggendo Orientalismo di Edward Said, e mi sembra, diciamo, assurdo che questo libro sia uscito 50 anni fa, ma la propaganda europea è intrisa di orientalismo, in cui c'è appunto l'occidentale fra virgolette razionale e c'è la persona, l'orientale, che è invece irrazionale, e quindi in qualche modo chi viene presentato come virtuoso, maturo, normale, e poi chi invece viene infantilizzato, e mi vengono in mente i post di Salvini, no? Quando parla da padre, che dice quale genitore metterebbe su una nave suo figlio. Forse, come dice Saed, a un certo punto dobbiamo fare uno sforzo in più, cioè non restare sempre in ciò che ci è familiare, ma anche andare oltre il confine, A un certo punto lui dice che Eschilo presenta l'Asia e la fa parlare tramite le parole della regina, l'anziana regina di Persia. Però non era critico in questo Saed, dice c'era una grande mano d'artista in questo, però si fa questo perché l'altro si rende muto e perché ci fa paura forse quello che potrebbe dire. E invece ecco, quello che io ho cercato di fare è stato andare al di là del confine, e per questo che poi ho cominciato a studiare un po' quello che stava succedendo in Sudan e in Sud Sudan, per capire e contestualizzare poi quello che le persone mi avrebbero detto altrimenti.
4: E se forse è possibile farlo in due battute, ci introduci un attimo la situazione del Sudan e del Sud Sudan prima di sentire gli audio, effettivamente.
2: Sì,
4: magari.
2: Sì, allora ho avuto la fortuna di parlare con un attivista politico, lui appunto mi ha spiegato del gruppo dei Janjaweed che nascono nei primi anni 2000 nella regione del Darfur e insieme appunto al gruppo dei fratelli musulmani sono il gruppo dell'Islam radicale che poi ha imposto la Sharia oltre ovviamente al controllo delle risorse, del potere politico. È per questo che poi c'è stata una guerra civile nel Sudan tra la parte nord e la parte sud, perché la parte sud animista e cristiana voleva un Sudan laico e indipendente, e poi effettivamente questo è successo. La rivoluzione è stata portata avanti da John Garang, che era un economista che aveva fatto un dottorato in economia agricola, e l'accordo di pace si è avuto nel 2005, dopo però 20 anni di guerra, dal 85 appunto al 2005, e la secessione c'è stata nel 2011. Quindi i ragazzi di oggi erano bambini, gli uomini di oggi forse hanno combattuto anche quella guerra, e oggi tuttora appunto i conflitti sono comunque in corso. E come vi raccontavo prima, è assurdo che la Francia l'anno scorso non abbia dato nessuna risposta positiva alle domande di asilo politico, perché per un breve periodo, qualche mese, in Sudan la situazione era rientrata e quindi era considerato paese sicuro.
4: Cioè, ora forse sono soltanto io che prima, quando me lo dicevi, non l'ho capito, ma magari anche qualcuno di quelli che ci ascolta, effettivamente, se lo puoi ridire, l'ho trovato molto interessante questo.
2: Sì.
4: Cioè, approfondire un attimo.
2: Ok, sì, cosa è successo? Appunto, il Sud Sudan si è staccato, quindi è diventato uno stato a sé nel 2011, ma nel Sudan, lo stato, nel 2019 c'è stata una rivoluzione. Il presidente era Omar al-Bashir, che è stato poi deposto l'11 aprile del 2019, dopo mesi di proteste popolari. Però ancora una volta che cosa si è creato? Si è creato un governo di transizione guidato da un consiglio militare transitorio e poi da un accordo civile-militare. Ancora una volta chi rientra in gioco? Rientra in gioco l'RSF, che è un Rapid Support Force creato da i Janjaweed, quelli di prima, con i fratelli musulmani. E Ali, questo attivista che abbiamo incontrato, lui era insieme al fratello in questo movimento che si chiama, tradotto in italiano, Infinitamente Arrabbiati, e ci racconta al minuto 12 di questa rivoluzione e di come loro l'hanno vissuta.
3: Ok, se, correggimi se sbaglio, a differenza della secessione, che è stata una secessione comunque su basi politiche, in qualche modo, invece quest'ultima rivoluzione è uno scontro fra poteri, dall'alto.
2: Sì, ma forse mi sembra che si parlino queste due rivoluzioni, perché il leader della rivoluzione del Sud Sudanese voleva un Sud Sudan laico. Questo ragazzo che stiamo per sentire è sudanese e anche lui vuole un paese laico.
3: Certo.
2: Quindi mi sembra che alla fine è come se ritornassero un po' sempre le stesse ragioni. Sì, potere, potere poi etico.
3: Cioè il sudanese in questo caso sta subendo di più rispetto a essere attore nella secessione. Mi aveva dato questa idea, leggere le notizie, però. Sbaglio probabilmente.
2: Allora, le persone mi dicevano che adesso il Sud Sudan sì è indipendente dal Sudan, ma per esempio non funziona più l'istruzione. E questa era una cosa che toccava tutti molto. Però poi anche in Sudan ho scoperto che le scuole ci sono, ma magari a volte sono molto lontane dalle città o dai villaggi. E infatti una cosa che mi ha stupito del racconto di Ali è che questo movimento è un movimento composto da marxisti, leninisti, anarchici e femministe, e lui mi dice: noi combattiamo i fascisti, perché in fondo che cos'è? che cosa sono questi gruppi, no?
3: Esatto.
2: Che ci impongono la sharia. Io non posso entrare all'università perché questo ragazzo aveva i capelli super riccioli, super voluminosi, e non poteva andare in giro secondo le regole appunto imposte da questi gruppi, da Fratelli Musulmani e dai Janjaweed, e tutte le persone sono state costrette a lasciare la sua città, che è Jazira. È interessante perché a un certo punto ci interrompe una persona per chiedergli una sigaretta e lo chiama: ehi Jazira, mi dai una sigaretta? Quindi quanto la questione identitaria è sempre dentro di noi, intorno a noi, no? Non lo so, però questo racconto diventa anche molto toccante quando Ali ci dice che suo fratello, il leader di questo movimento, viene ammazzato dalla polizia durante una manifestazione.
0: The Vietnamese died in this war, 1.5 million.
2: The war, the 2011?
0: Yeah, between North and South. War there, 11 years. No, 22 years. Mm-hmm. Yeah, before government of al-Bashir.
2: Okay.
0: His name is Nimeri.
2: Okay.
0: Jafar Nimeri. Jafar Nimeri making, keeping Islam. Islam agency to Sudan.
2: Mm-hmm. In 2022, when the war started, you Khartoum. In Khartoum, yeah, and in Khartoum. You were a student,
0: yeah,
2: at the university.
0: Yeah, oh. Study electricity. Yeah, engineering.
2: Okay. Engineering,
0: yeah.
2: Electricity.
0: Yeah. Five years. Oh. Yeah, and maybe 4 years. And the last year the war is.
2: Ah, you make 5 years, yeah. Already four.
0: Already four. Just in the last year, war is coming. No. 2019 revolution in Sudan. Mm. Yeah. There are many people died in revolution.
2: Ah, it was a revolution?
0: Yeah, revolution in Sudan.
2: For what?
0: For not need the government.
2: Ah, okay. No, yeah. Okay. But he's still there, the same governor. Mm. Ah, okay.
0: My big brother died in revolution in Sudan.
2: Sorry.
0: Yeah. He's died by a policeman.
2: Did you go together in the protest?
0: Yeah.
2: Okay.
0: Yeah, we go revolution because we don't need Muslim brother from
2: the side. Yeah.
0: And all people the same. We need freedom and government, new government for Sudan. Government is not good, not giving free for people, no civil, no peace. Speak about this. In Sudan, government give you a list like that.
2: Okay.
0: You are in Sudan not free.
2: What you cannot do, for example?
0: For example, your job.
2: Ah.
0: Yeah. I need education, something like a doctor, okay. Like a lawyer. Like, no.
2: You cannot study.
0: I cannot study anything. Free for you. No. He told you, you are a lawyer, you are a policeman, you are in high school. Not working in the night,
2: mm-hmm.
0: because at 5 o'clock go house, not working after 5 o'clock.
2: In normal life,
0: yeah,
2: before the war.
0: Yeah, in normal life. No free for your clothes, your hair, something like that.
2: And there are also in your group girls.
0: Yes.
2: Yes.
0: Yes, many girls. Many girls.
2: Okay.
0: It's dictatorship. All the government of Muslim Brotherhood in world, any Muslim Brotherhood, it's dictator.
2: So did you do a big protest in 2019?
0: Yeah.
2: And what's happening after?
0: After that, he changed the government.
2: Ah.
0: And still
2: the
0: soldier,
2: same.
0: Soldier, Muslim Brotherhood, same.
2: But you are Muslim, or you?
0: Yes.
2: Okay.
0: Yeah, Muslim, but not like Muslim Brotherhood.
2: Yeah. What's the difference?
0: A different. If anyone Muslim Brotherhood not stay with you, speak because you are not Muslim. Your hair is out.
2: Ah, really?
0: Yeah, he not stay with you.
2: Okay.
0: Like a fascista from Islam.
2: Mm.
0: Yeah, like a fascista.
2: Mm-hmm.
0: After the war is coming, I have many problems about police.
2: And, ah, really?
0: Yeah, because my brother is famous in Sudan.
2: Ah, really?
0: Yeah, about revolution.
2: Your brother studied?
0: Yeah, he studied. And university. Mm. He studied in Sudan. He's died.
2: He was like a leader.
0: Yeah. Because he not like Muslim Brotherhood. You know,
2: yeah.
0: Like, yeah. He study and read book and read about other country.
2: Really?
0: Revolution.
2: Ah.
0: Yeah. He maybe leader, yeah, in Sudan. Yeah. He maybe medical.
2: Medical.
0: Yeah, medical.
2: Okay.
0: Yeah. He's died at 23 years.
2: Wow.
0: Yeah, he's so young.
2: Yeah, so young. You did the revolution a different way.
0: Yeah.
2: Reading
0: for,
2: book.
0: Peace. A revolution peace. No fight with police, no something like that.
2: No violence.
0: Yeah, no violence.
2: E poi come diciamo ultima canzone ci sarà sempre una canzone sudanese con una voce femminile dedicata appunto a queste donne che come vi raccontavo ho avuto difficoltà ad approcciare, ma per una mia interiorizzazione della vulnerabilità penso sbagliata, però essendomi formata nel mondo delle cooperative ho in qualche modo diciamo avuto questa percezione, che poi in realtà le donne mi hanno invece dimostrato quanto diciamo autodeterminazione ci sia nelle loro scelte. E questa donna che stiamo per sentire è stata aiutata da Ali ad attraversare la frontiera italo-francese e la troviamo a minuto 0:23 subito.
5: And yes, so it's just I'm doing a research the things that I told to you to
4: c'è lì che ti stai... No,
2: questo è il nipote della signora. E poi si sente la voce di Ali.
5: Yes, protect the life.
6: Sudan,
7: Sudan, they are Sudan in war. And here protect he and his children. He is safe him and learn him in the better school and better university.
6: يعني ولا حتى زوجته شالوه
7: من البيت يعني. Yeah, he said to you his wife.
5: His husband.
7: Yeah, his husband, the terrorist, go from the home. He is go to the Kampala because the terrorist, if he stay in the home.
2: Qui appunto ci sta raccontando un po' quello che è successo al marito, che ci riportavano anche le parole di Ali in qualche modo, questi terroristi che hanno preso il marito. Perché la mia domanda iniziale era perché ha lasciato il Sudan, perché lei, io l'ho incontrata alla frontiera, era un pomeriggio, faceva ancora freddo e lei era avvolta in mille strati, aveva due bambini di 8-9 anni e poi questa bambina piccolina di un anno in braccio. E siccome quando arrivavano le persone noi davamo una ciotola per i piedi con l'acqua calda, appunto per il rischio ipotermia, un tè caldo e qualcosa di caldo da mangiare, ma lei non riusciva a mangiare perché era piena di scialli con questa bambina, quindi io le tengo la bambina in braccio. E sento che appunto la bambina era avvolta anche lei in tanti strati. Comincio a togliere le zip e aveva tipo quattro tutine messe una sopra l'altra e la tengo un po' in braccio appunto affinché lei si potesse un po' riposare e mangiare. E poi ci incontriamo il giorno dopo perché ho avuto la possibilità di parlare con il nipote e mi ha detto: mia zia è il diavolo, no? Per darmi la potenza di questa zia. E infatti era una donna fortissima che ha affrontato momenti difficili, ma con una veramente con una dignità incredibile. Mi mostrerà poi un foglio dell'UNHCR in cui ci sono 5 bambini più lei, quindi 6, e gli altri 2 fortunatamente erano già a Parigi mentre noi stavamo parlando alla frontiera italo-francese.
4: Scusa, quando dicevi hanno preso il marito, nel senso l'hanno ucciso?
2: Non si sa. Infatti è quello che gli ho chiesto anch'io, e anche qui ritorna al discorso che dicevamo prima sulla verità. Lei mi ha detto ci sono tante verità, c'è chi mi dice che in un carcere, c'è chi mi dice che in un altro, c'è chi mi dice che l'hanno ammazzato,
4: sparito, comunque,
2: c'è chi mi dice che è a Kampala, c'è chi mi dice che è in Uganda.
4: E lei non sa più niente?
2: No. Però quando lei ha la prima volta che lei ha tentato di attraversare il primo confine, quindi Sudan-Libia, ci ha messo 8 giorni ed è stata riportata indietro dall'esercito sudanese. E sentiremo nell'audio quello che è successo poi quando è stata riportata a casa al minuto 4:40.
5: No.
7: He is going to Sudan. The army is in Sudan. Yeah.
5: Okay. And how many countries she crossed? How many country Sudan?
7: Libya. طوال اسمنا السودان لليبيا لإيطاليا.
8: قعدت في السودان مصطلح طويلة شديد. لما يوم في الشارع.
7: لما جينا. 8 days traveling from Sudan to Libya. 8 days in the way.
5: Wow.
7: That was very traveling long. Yeah. Very the way is very hard. And she has three children.
8: لما آخر محل هنا يشتغلون.
2: استوى اللطام ده السيّورة على فترة.
7: يعني يقول. He want to in from Sudan to Libya as a army catch her and speak with her and.
5: My God.
7: She's very tired. She's very tired in the way.
2: What is this?
8: هم يتشو يقول لك تكلم وين بوليس شني ولا نذبح بيبي
7: say to you this baby army catch her
2: the Libyan army
7: no
2: the
7: Sudan by fire I will burn her the terror is big you know anything about the
2: Qui mi stavano spiegando appunto quello che era successo quando è stata riportata indietro dall'esercito sudanese, hanno torturato la figlia e dicevano parla, dici dove è tuo marito. E lei che prosegue
4: davanti ai suoi occhi.
2: Davanti ai suoi occhi e davanti agli altri bambini. E lei prosegue, li affronta appunto dicendo io non lo so, resta con questa... postura così dritta.
7: Where is the gun? She asked her and Ben is the baby. She want to kill the baby, but she don't anything. I don't know anything.
5: To make her speak, yeah. They torture the baby.
7: Yeah.
5: I'm so sorry.
7: No, that's
5: tell her problem. Please. So sorry. Thank you for share with me, and because I think it's very important. Because in Europe we don't have this news from Sudan. Can you translate? In the media, in the journal in Europe, they don't speak about Sudan that much.
7: The army of the country.
5: Say again.
7: The army. Mm-hmm. Army. Mm-hmm. Is the all of army is the terrorist.
5: Okay.
7: Yeah.
5: Okay. And why they don't? why they don't wait the UNC flight from Libya to here?
7: No. If he is going to the airport, we will kill her. The army will kill her.
5: But in Libya. There is any possibility for women to take the flight
7: no,
5: come to Italy?
7: No,
2: le chiedo dell'UNHCR.
7: From Libya, only Libya, not another from another country, not going.
9: UNHCR?
5: Yes. Okay, I want to ask this.
9: He can stay maybe 3 years, 4 years, 5 years. It's too much. Yeah.
5: And she was in the list.
9: Yeah, get from Muslim list.
7: سجلت من نظرات
8: الاعلام بس سجلت لكن ما اتكلموا معي ولا شيء يعني ما
9: اسمع ما انترفيو اور نوت
5: نيفر
9: ستي 2 ييرز نو بيبر نو انترفيو
5: 2 ييرز ان ليف
2: E qui appunto c'era lì che mi diceva era nella lista ma queste liste sono lunghissime e quindi si aspetta tantissimo e adesso mi è venuto in mente un'altra cosa che la figlia di questa signora è venuta a dirmi possiamo cambiare distanza perché quello era stato un weekend in cui erano arrivate tantissime persone perché la PAF, la polizia di frontiera le aveva bloccate per tanti giorni, per tante settimane e poi sono arrivati tutti insieme tant'è che poi la chiesa ha dato disponibilità di 40 posti e quindi si erano ritrovate nella stessa stanza due mamme ciascuna con lei tre bambini e l'altra con due e questa bambina è venuta a dirmi tramite con il traduttore siamo due famiglie rivali possiamo cambiare stanza e io pensavo che fosse il traduttore no ad aver avuto qualche problema e invece poi appunto approfondendo e studiando erano due etnie diverse l'altra donna era Nuer e i Nuer sono appunto l'etnia che fa parte dei fratelli musulmani, Jean Jawid, però c'è da dire che anche la donna Nuer era lì, sulla frontiera. Quindi un'altra riflessione ancora, no? che potremmo fare. E quindi quello che mi ha colpito molto di queste voci delle donne è che sono combattive, sono preparate ad affrontare le difficoltà che provengono da stati e da paesi dove ci sono movimenti sociali molto forti, e questo è il caso del Sudan, che c'è una tradizione di lotta e anche parallelamente di relazioni comunitarie. Come la storia di Ali, lui ci raccontava che ciascuno metteva una quota del suo stipendio per poter costruire le scuole, e sono riusciti a costruire 25 scuole. Mi ha detto: non ti immaginare chissà quali edifici, però i bambini non devono più camminare 20 chilometri. E quindi proprio il comunismo applicato alla realtà, e portano con sé una grande capacità organizzativa queste donne. E me lo racconta anche Susan, che invece non è del Sudan ma del Sud Sudan, che poi è interessante perché quando parli con le persone del Sud Sudan che hanno circa 40 anni ti dicono: ma noi siamo tutti fratelli, perché la secessione c'è stata nel 2011, cioè stiamo parlando di 15 anni fa, non di 50 o 80 anni fa. E appunto Susan mi dice che tutto adesso è sulle donne, perché gli uomini sono o in guerra o sono morti, quindi sono le donne che stanno affrontando tutte le difficoltà. E lei mi dice: devi anche considerare che prima della guerra nessuno pensava di partire, quindi tutti si sono organizzati un po' così, quindi male anche. A volte quando noi pensiamo: ma il progetto migratorio, beh, dipende come parti, quando. E lei mi dice anche che le famiglie a un certo punto si sfaldano, perché, e questo è un racconto che riemerge tantissime volte in tante interviste, che si perdono perché, non lo so, non possiamo saperlo, no? Che cosa vuol dire avere una bomba che ti piove sulla testa, però le famiglie si sfaldano, e ce lo racconta. Sentiamo le sue parole.
10: Outside and then to learn something good and then to come with a very good knowledge and then to make our country to expand, to make something good for them. No, some of them they go alone, they cannot take their children with them, especially those who are married people.
11: Why, Susan? Because you are right, I met so many women alone. Why they come alone?
10: You know, because you know that when we go outside there, life in South Sudan and the life outside there, they are not the same. Let me tell you.
11: Mm-hmm.
10: Yeah, when you go outside there, they found some, because you know that in our country, mostly in our country, you know, women are not allowed to take cigarettes and then to drink and then to go outside for like party like this one. No.
11: Okay.
10: But when you go outside there, you found life. Everyone is smoking. Everyone is taking cigarettes. There is simple life.
11: Okay.
10: You can go with this. Yeah, that is the only problem. That is why they don't want to go outside there. There is freedom. But in our country, no. You know that even if you are 25 or 30 like this one, you can stay at home with your parents. Unless if you got married, that is why you can leave your home and then go to another, to the house of your husband. But if you did not marry, you cannot ever and ever. But outside there, Carlos, 18 years.
2: Appunto qui Susan mi ha fatto veramente molto riflettere su...

0: dicevano, nella realtà, e mi dicevano dormire bene, perché sono persone che per anni sono state nei lager libici, nelle frontiere, nei carceri turchi, sono state private del sonno, dei bisogni primari. E però questo di Susan, della libertà di scegliere che vita fare e come farla, mi ha toccato molto, forse anche in quanto donna, donna del sud, con una educazione che è stata un'educazione di genere patriarcale, un discorso appunto eteropatriarcale in questa società di ipercapitalismo. E lei mi riporta tra l'altro questo discorso della non libertà, ma allo stesso tempo ci racconta dopo qualche minuto che lei ha perso il marito, la sorella ha perso il marito, sono state entrambe, appunto, hanno avuto un'infanzia difficile perché hanno perso i genitori da piccole. E quindi tu dici, entrambe hanno 3 figli, una li sta crescendo in Sudan e l'altra è qui, è stata 8 anni lei in Egitto a lavorare e poi dall'Egitto è partita, e lei fa la parte, diciamo, economica, quindi è una famiglia tutta al femminile e lo racconta al minuto 5.
1: Who was the my husband lost up to now? I don't know where the place is, but if you ask the security, they will take you and then put you to the White House. When you go to the White House there, you will never come back again. They will kill you immediately. And I have 3 children, these children, who will take good care of them? My sister. That is why I just come out from home, from my country, and then come where? To Egypt, and then from Egypt I come to Libya, from Libya I came to the Cardosa, because I want to find a very good place for my children to get education. That is why my sister took them all where? To Kakuma. I stay with my sister in Kakuma, because I lost my mom, my father. I lost them since I was very small. That is why.
0: So you are alone with your sister?
1: With my children alone, because when if I stay in my country there, there's no good work for me to take responsible for my children, and I don't have someone who can support me. That is why I say that let me just go outside me myself, and then to make a very good money for them, to send them so that they can finish their school, and then they can get a very good job in organization. Yeah, in organization. Or but in our government, there is no good proper good salary for government. Only 2 tribes there in our country, Dinka and Wer. They are the one they can just work for the government.
0: Le due
1: But the
0: etnie.
1: rest of we are approximately 64 different tribes in South Sudan. But the most dangerous people are Wer and Dinka. They are the one controlling
0: So
1: all the resources for
0: they
1: South Sudan.
0: control all the
1: That is why.
0: society.
1: All the society, all everything, they control it, you know.
0: E appunto qui ci riporta all'esempio che vi facevo prima, no? Delle etnie, chi prevale su chi. E a un certo punto volevo ho imparato, diciamo, in questi 5 mesi a non andare in profondità, perché non sono una psicologa, però ad andare indietro e a calcare un po' la mano, perché appunto sono, diciamo, una sociologa e un'attivista, una militante, sulla loro vita di prima, perché è lì che c'è la loro forza. Perché altrimenti nell'etichetta rifugiato, migrante economico, non c'è più la persona. E invece nella loro vita di prima c'è il loro potere. E allora l'ho chiesto, Susan, ma te che lavoro facevi in Sudan? E lei mi dice, UN. Allora, questa intervista l'abbiamo fatta su WhatsApp dopo che lei è partita, quando io ho superato i miei problemi, no? Di vulnerabilità. E pensavo di non aver capito. Invece lei lavorava per le Nazioni Unite e ce lo racconta al minuto 8:30.
1: Yeah.
0: Okay, so she's caring about your children and her children.
1: Yeah.

0: And you were working,
1: Before
0: so in the security before?
1: I was working in security, part of security in UN.
0: What does it mean? UN?
1: Yani
0: United Nations.
1: UNMIS, UNMIS,
0: Oh wow, Susan.
1: UNMIS. UNMIS.
0: And what do you do?
1: We are just working like those staff. When they are coming, we are checking them. Because we know that the staff of UN inside there, no one can come and visit the compound
0: Ah.
1: unless if you have. We just want, if you want something like this one, we re work as a reception to make this one, to make connection.
0: Okay.
1: If there's someone come to visit the UN, like want to visit how do you call it, finance office, or want to visit humanitarian office, or want to visit any office like this one, you can take them, you can you show them the place, because when they
0: Oh.
1: enter there is no movement. Movement is not allowed within the compound of UN. There's no movement there.
0: E qui ci racconta appunto la sua vita precedente, la vita precedente alla migrazione, il suo lavoro. Lei lavorava per questo reparto, appunto, si occupava in particolare della costruzione di edifici. E il suo ruolo era quello della sicurezza, stava alla reception, appunto quello che ci ha spiegato. E sì.
2: No, te l'ha detto per caso in Egitto invece che lavoro faceva?
0: In Egitto lavoravano per delle donne, facevano le pulizie, quindi sì, aveva già in qualche modo sperimentato, ecco, questo
2: E la sua
0: ribaltamento.
2: direzione futura qual era?
0: Francia, lei è restata in Francia, sì. Poi tanti che mi dicevano Francia, dopo quando ci scambiavamo i contatti, li trovavo a Calais, pronti già per salpare. E ho adesso un caro amico, è diventato un amico che mi ha detto, sai, io guiderò la barca, mi daranno 800 euro, non pago il biglietto. E ecco, e mi ha detto, lo facevo anche in Sudan perché mio padre era pescatore, ho provato a farlo a Napoli, ma mi hanno detto, no, tu sei solo un bambino. Quindi ecco, anche qui come cambiano le logiche, che cosa vuol dire essere bambino, che cosa vuol dire essere donna. Ora, mentre Susan parlava, mi è venuta in mente l'amica geniale, no? Queste due donne che hanno avuto percorsi di vita diversi per via dell'educazione, mi è venuto in mente loro due, le due sorelle, chi ha studiato e chi non ha studiato, cosa tocca all'una, cosa tocca all'altra, e ce lo racconta in questi minuti finali, a partire dal 17:59.
1: At home,
0: Ah.
1: but if she is not allowed to say to for money in the
2: C'era poca.
0: si era poco linea, sì.
1: The network is not good.
0: Ok, so she was not working and you was the only person who work in the family. Ok, so that's why you can pay your travel. Ah, ok.
1: She cannot even pay them. She cannot manage to pay them all for school money. The school payment, like
0: Ok. How much is it, the school in Sudan?
1: Whoa, Erika, my dear.
2: Whoa, whoa, whoa. La risposta è whoa, whoa, whoa.
1: This is
2: Erika,
1: now
2: my
1: a
2: dear.
1: little bit complicated. You know that? You know, since I was growing, my father died when we are still small. But my mom is the one taking good care of us. You know, we are like these parents. But at the time, education is not very high like the one this time in our generation. Some of our payment is not very high. But now, most of the students in South Sudan, they are not going to school. They are staying at home, especially when the mother is not educated. Class. Most of them, they do business work. They can go to the market to sell, like business woman.
0: E qui è stato, diciamo, avere un po' la conferma di quello che ho visto in 5 mesi, perché sono passati tanti bambini. Una delle ultime, Amina, era una bambina veramente incredibile, straordinaria, dall'Etiopia, è partita con la mamma, giovanissima, anche la mamma, 27 anni, lei 10, e parlava perfettamente inglese, arabo, amarico, ma non sapeva scrivere. Noi facevamo delle attività perché, soprattutto in quei giorni in cui c'erano loro, ci sono stati vari episodi di violenza molto cruda, sono state rotte delle finestre, perché ovviamente è quello che poi si ripete, no? Come dicevamo all'inizio. Però poi cercavamo di andare ai giardini, di portare avanti una vita, diciamo, quasi normale. E durante un'attività di disegno ho capito che c'erano queste due bambine, una dell'Etiopia, l'altra era del Sud Sudan, che non sapevano scrivere. E avevano sviluppato tantissime altre competenze, ovviamente, e quindi ho veramente capito come in qualche modo queste donne mettano in atto una resistenza veramente ben organizzata, rompendo con quella logica appunto propria invece della dimensione eteropatriarcale fatta di necropotere. E questo lo fanno nonostante quella vulnerabilità che spesso viene solo mostrata come unica dimensione, come se fossimo monodimensionali, ma da queste storie abbiamo scoperto che non è così. E un giorno ero in cucina, un compito che odiavo, non facevo quasi mai proprio per rigettare le mie stesse origini, no? Però quel giorno mi trovavo a passare di là, sarà stato un caso, e mi sono messa a chiacchierare con un ragazzo sudanese che anche lui stava dando una mano in cucina, e c'era una canzone alla radio. L'aveva messa lui con il suo Spotify, e gli ho detto: "Ma di cosa parla?" Perché era in arabo. E lui mi ha detto: "Parla di Kafka." E io gli ho detto: "No, scusa, non ho capito." E lui mi fa: "Kafka è tuo, no? È europeo come te." E questa canzone parla delle lettere che Kafka ha scritto alla sua amata Milena, come gli amati che si perdono durante questi lunghi, lunghi viaggi per le frontiere. E possiamo ascoltarla.
2: Ma è questa?
0: Sì?

0: Siamo ai saluti di questa puntata in cui ogni altra parola, oltre alle tue e quelle delle interviste, sembrava proprio di troppo, Erika. Però grazie per avercele portate, con noi condivise. Non le abbiamo sentite nemmeno tutte le cose che avevi portato e ci hai detto prima 60 ne hai, noi oggi sì. 5-6 ne abbiamo sentite. Tu stai tornando di nuovo a proseguire il tuo lavoro, che dire, è un invito a non finire qua e a risentirci
1: volentieri
0: prossimamente, magari proprio su questi microfoni del Ponte Radio.
1: Assolutamente sì.
0: Intanto, che dire, grazie tante davvero a chi ci ha ascoltato, un saluto alle Radio Sorelle, ogni venerdì dalle 13 alle 15 il Ponte Radio, la prossima puntata è per Blackout, se non sbaglio, forse sbaglio, ma mi sa di no.
2: Va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi,
2: super
1: veramente.
2: Interessante.
3: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Un saluto.
1: Ciao.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout, Spore.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

sarà chiamata in chiamare il tuo padre in casa.

0: Sto facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.
5: Così ora volete sfidarmi?
6: Dobbiamo ripagarti per aver rotto il braccio del nostro amico e nel prossimo incontro che sosterrai ti soffocheremo nella pozza del tuo stesso sangue.

0: Funk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Acco volvi già le belle e mi va mi si li va e che non da vimune c'ha bisogno a lui papà. Oh la la le da la la la la la le da ni ni ni ni ni ni da ni ni ni ni ni ni da. Oh la la le da la la la la la la le da ni ni ni ni ni ni da ni ni ni ni ni ni da. Acco volvi già le belle e mi va mi si li va e che non da vimune c'ha bisogno a lui papà. No?

Cody!

stai ascoltando lo streaming.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è dar.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che
2: tune called Rawhide, okay? The goddamn tape's rolling, let's go.

frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: Stai ascoltando
5: Radio Stacchio.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Radio Sacchino. Radio Sacchino.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
1: Gli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: chi di
1: andiamocene,
0: diavolo.
1: dai!
2: Polizia, fermi tutti! Mari in alto! Tu col borsone! Metti giù
0: Cazzo.
2: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
3: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.
2: Stai ascoltando lo streaming.

canta la sighela in la fera, o canta la sighela in la fera. O canta la sighela in la fera, a enderas la dorkin conta quale.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Yeah.

0: Action!
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.
2: Round 1 begins in 3, 2, 1, go.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.